0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique, Summer Vibe.

0: mi sembra esagerato. Però era questo l'entusiasmo che volevamo suscitare in voi con i
1: tutto
0: Finlay.
1: Tutto giusto, sì. Posso dirti, tutto giusto.
0: Diventerai una star dei Finlay che ormai... Ragazzi, ma quanto tempo è passato? 20 anni?
1: Vado? Vado?
0: Vai, Searcher, scatenati e sentiamo quanto tempo è passato dalla pubblicazione di Diventerai una star dei Finlay.
1: Non so se voglio saperlo, sinceramente. Era il 2006.
0: 20 anni!
1: Era il 2006.
0: Mamma, ragazzi. Allora, solo per farvi capire quanti sono 20 anni, ok? È che se tu oggi hai 50 anni, ne avevi 30. Se ne hai oggi 40, ne avevi 20.
1: E io che ne ho 34?
0: Ne avevi 14, Carlotta. 14 anni.
2: L'Italia ha vinto il mondiale e i Finlay hanno fatto.
0: Bravo, bravo Alessandro.
1: Che anno fantastico.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Allora, io ho 14 anni, ragazzi. Scusatemi, 2006.
0: No, 14 anni.
1: Ero in terza media.
0: Terza? O avevi cominciato la prima superiore?
1: Stavo cominciando la prima superiore. Poi avevo finito gli esami di terza.
0: Certo, a settembre.
1: Gli esami di terza media.
0: Dopo. Sarebbe da fare invece delle puntate precedenti dopo 20 anni. Oggi Carlotta è qui con una figlia, fidanzata, sì. Un mutuo di una casa, bollette da pagare, pensieri.
1: Pensa quando dirò, quando ascolterò tra 20 anni la canzone di Boro, Takata, dirò, sì. Sono passati 20 anni, ho finito di pagare il mutuo, 20 anni fa avevo appena cominciato a pagare il mutuo.
0: Effettivamente. Amici, buongiorno, questa è la Family, c'è Raga Non C'entra Niente Ma, come tutti i venerdì, prego.
3: Raga Non C'entra Niente, ma voi siete i migliori.
4: Raga, grazie. Non c'entra niente, ma stasera ho lo spettacolo di pole dance.
0: No, Ale,
1: togli subito questa base, Ale. Grazie. Andiamo avanti,
3: raga,
1: per cortesia.
3: Non c'entra niente, ma domani compio 30 anni.
0: Auguri.
1: Allora, scusatemi, qui si aprono due scenari dei 30 anni.
0: Vai.
1: Da una parte c'è festa loca, Ibiza, quello che succede Ibiza rimane Ibiza, sì, dammene, porti un altro cortesemente, offro per tutti. Dall'altra c'è la decadenza del corpo e della mente e dello spirito.
0: Ma non proprio a 30, dai. No, cioè nel senso,
1: Gino,
0: non è che alla mezzanotte dei 30, Carlotta.
1: Tu fai così.
0: No.
1: Din, auguri, oh, auguri, oh, inizia a decomporti. Come i cartoni.
0: Sì, sì, sì, comincia ad avere male. Però vi assicuro che dopo di che allora non vorrei dire subito ai 30.
1: No,
0: ma
1: vai,
0: dai. Dai 35 la mattina vi potreste svegliare e non sapete il motivo, tipo con un dolore all'alluce. Non sto scherzando, all'alluce, ma davvero.
1: Vabbè,
0: all'alluce.
1: Ti farò sapere l'anno prossimo. Comunque io metto la firma sul fatto che sto molto meglio a 30 anni che ai 20. Ma fisicamente, mentalmente, cioè un'altra vita per me. Cioè io i 20 anni no, i 30 anni tutta la vita. Personalmente.
0: Ma
1: io.
0: Sì, certo, ho capito. Io però voglio adesso. Poi. Allora, ci sono delle complicazioni, ok? Cioè, ci sono delle complicazioni.
1: Vabbè, la vita, insomma, il corpo ormai va verso quella direzione lì.
0: Il corpo va verso quella direzione.
5: Vorrei avere 20 anni con la testa di oggi.
0: Cosa?
1: Vorrei avere 20 anni, ma con la testa di oggi.
0: Quello è il sogno di tutti. Quello è il sogno di tutti. Ne parlavo con i miei amici tempo fa e dicevamo: porca miseria, avere 20 anni, però con la testa di oggi, ragazzi.
1: No, posso dirti che palle. Il bello dei 20 anni è avere una testa. E che testa, Sisma?
0: No!
1: Guarda, ma che testa!
0: No, no, io ti dico che oggi farei di peggio. Perché...
1: Sì, perché tu oggi sei un pazzo, a 20 anni invece eri.
0: Perché il mio rimpianto di non aver fatto abbastanza, e credo che sia il rimpianto di tutti quanti a 20 anni, o di aver sprecato il tempo in maniera diversa. Cioè che.
1: Sì,
0: oggi ti divertiresti, ma non per dire con la testa, ma ti divertiresti probabilmente meglio a 20 anni con la testa di oggi, capito come? Cioè, capito?
1: Capito com'è?
0: Capito il senso?
1: Ci arriva un messaggio. Raga, non c'entra niente, ma sto andando a scuola per fare l'animatrice fino al pomeriggio. Devo pensare a dei giochi per i bimbi.
0: E
1: non
0: ho
1: idee.
0: ChatGPT.
1: No, allora, a parte ChatGPT, io opterei per un classico. Tiro alla fune.
0: Sì, ruba bandiera.
1: Un classico, sì, ruba bandiera. Questi sono i grandi classici. Oppure fai tipo una sfida di sasso, carta, forbice, tipo
0: bello,
1: all'ultimo sangue, vedi? Li metti uno di fronte al... li dividi per squadre e li metti uno di fianco all'altro, uno davanti all'altro.
0: Scusate.
1: E, cioè tipo, aspetta. Sì. Chi vince continua la sfida.
0: Sì.
1: Chi invece perde deve lasciare il posto all'altro compagno di squadra finché la squadra non si esaurisce.
0: Ma ragazzi, io lo chiamavamo Campanon, ma non so se sia ancora così. Quello che disegni per terra i numeri e devi... non lo so.
1: È un gioco veramente, veramente datato quello.
0: Sì, lo so che è datato, però
1: Striga
0: comanda colore.
1: Bello, che bello, colore vuoi? Sì.
0: Bello. Nascondino, quello... ragazzi, un grande classico.
1: Però No, aspetta, non puoi, quando fai l'animatore di centri estivi non puoi fare questi giochi perché sono troppo, perché spesso sono giochi a circuito, no? Mm. Quindi tu sei fermo in un posto e tante squadre vengono da te. Nascondino, strega comanda colore è un po' too much. Dovresti fare un gioco che li tiene fermi lì per un turno o due e poi li fai andare avanti.
0: Guarda,
1: da quello
0: dice,
1: che ricordo io.
0: Comunque ruba bandiera già fatto, però sasso carta forbice ci sta, grazie, siete fantastici, lo sappiamo. Ma ringrazio
1: Carlotta. È un piacere esservi, siete d'aiuto, ragazzi. The summer is magic.

0: Amicito dei selfie qui su Radio Company. Amici, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palcoscenico

0: festa. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: e Manu Ciao su Radio Company nella Family. Adesso, amici, come sempre, a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro.
0: Ariete, cielo piuttosto tempestoso che porta con sé tensioni e nervosismo. Cercate di tenere a bada l'orgoglio per poter raggiungere i vostri obiettivi. Sfigometro meno 15, rotometro 65%.
2: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Toro, le poche scelte che avete a disposizione vi permettono di riflettere. Una pausa di seria, però, riflessione si rende necessaria soprattutto sulla propria vita sentimentale. Sfigometro meno 12, rotometro 38%.
3: È controproducente per tutti noi.
0: Gemelli, un amico ha bisogno di voi. Date consigli senza invadere troppo la sua privacy e comunque siate più selettivi nella scelta delle amicizie. Non tutte sono leali. Sfigometro meno 10, rotometro 8%.
4: Vai ragazzi, si vola!
0: Cancro, attenti agli ex, potrebbero tornare con tutta la loro forza imperante. Il rischio di incontrare un vostro ex ancora innamorato di voi è molto molto alto. Sfigometro meno 16 e rotometro 58%.
5: Spinge, spinge!
0: Leone, non date niente per scontato. È vero che siete sempre costretti a guadagnarvi sempre tutto e con grande sudore, però ragazzi, poi così è più bello perché ve lo godete di più. Sfigometro meno 19, rotometro 87%.
2: Rideteci pure sopra.
0: E poi Vergine, Marte inizia a ispirarvi il desiderio del cambiamento. Date un ordine alle priorità, a cosa vorreste cambiare nella vostra vita, e impegnatevi, mi raccomando, per fare cambiamenti anche importanti. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
6: Bravissimo.

0: bilancia, chiaritevi con un amico o una conoscenza importante per voi. Meglio mettere in chiaro subito le cose piuttosto che trascinarle tra equivoci e malintesi. Sfigometro meno 6, rotometro 9%.
1: Ciao condominio!
0: Come Scorpione, vi lasciate condizionare dalle dicerie, dai pettegolezzi, fate attenzione all'invidia dei conoscenti, potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema. Sfigometro meno 4 e rotometro 3%.
1: Ma certo.
0: Sagittario, qualcuno oggi vi renderà la giornata difficile, sarete intrattabili, potreste avere i nervi a fior di pelle e Mercurio e la Luna non vi aiuteranno di certo a mantenere la calma. Sfigometro meno 9 e rotometro 12%.
2: Viva la serenità.
0: Capricorno, la Luna vi renderà invece malinconici a voi, cercate di distrarvi, di non ripensare a vecchie questioni, vecchie persone, girate pagina. Sfigometro meno 7 e rotometro 6%. Bello, grazie Sisma. Acquario, è il momento di chiedere un chiarimento importante riguardante una questione che vi sta agitando da tempo. Fate però in modo di ottenerlo senza insistere troppo. Sfigometro meno 14 e rotometro 66%.
3: Carlotta! Sina Preto!
0: E poi pesci, concentratevi sul vostro rapporto di coppia, non siate distratti, dispersivi, perché ne potrebbe andare del vostro futuro. Sfigometro meno 11, rotometro 46%.
4: Ma vi sembra una cosa normale?
5: Ladies and gentlemen,
0: sì, siete pronti?
5: Sì, ma chi deve dire cosa?
0: Dai Ale, oggi tu.
6: Lo sapevo io. Allora, tenendo conto che ieri ho bevuto 3 birre.
5: Cosa? Come hai bevuto 3 birre?
6: 3 birre.
5: Ecco perché stamattina sei così
6: ed
5: allegro.
6: È un numero dispari.
5: Sì.
6: Oggi vince
3: il toro.
0: No, il
5: ma
0: leone.
5: Ma si ha vinto ieri.
6: No, non ha vinto ieri.
5: Sì che
0: no,
5: ha vinto
0: non
5: ieri.
0: Non avevi ieri, era la Iriette. Tu era, sì, se non sbaglio.
6: Avevo detto toro ieri.
5: Ah, tu avevi detto toro.
0: Comunque
5: ieri.
0: Comunque no, Ale, era il leone. Bravi.
6: Come,
0: tutti quelli
6: leone.
0: Del leone.
6: Due volte
5: questa settimana ha vinto il leone. Sì, sì.
0: Infatti,
5: sì.
0: A dimostrazione del
6: pilotato.
0: Fatto che non ci sono regole.
6: Tutto pilotato.
0: Sì, pilotato.
5: Ah, no, non è, non ce l'hai pilotato. No, no. Non sei attento e soprattutto i tuoi ragionamenti fanno acqua da tutte le parti.
0: Ma che ragionamento è? Siccome ieri ho bevuto 3 birre, fa caldo, le toro. Ma che ragionamento è?
5: Ma tu avresti mai visto Alessandro De Biasi come un avvocato? Alla ringa finale. Alla fine sarebbe stato lui a dire: non sono stato io, sono innocente, vostro
0: sì.
5: onore.
0: E il giudice che fa: ma nessuno sta mettendo in dubbio, cioè la sua
5: cioè, non è lei l'imputato. Non è lei
0: signor l'imputato. Avvocato, lei non è l'imputato, stia sereno. Vabbè.
7: Isma, hai misurato l'attrezzo?
5: Cosa?
0: Sì.
5: Oh, ragazzi, stamattina
0: livello alto domani, stamattina.
5: Sì, sì, sì, sì. No,
0: oh,
5: basta.
0: Sì, sono Enrico Sisma. Vivo di fronte ad un parco, quindi
5: ma
0: cosa faccio?
5: Che
0: io
5: mazza,
0: cucino con il mio bimbi. Nel frattempo la macchina del ghiaccio mi sta preparando un Moscow Mule.
5: Sì.
0: E io guardo.
5: Non ho la fibra.
0: Il mio non ho la fibra, certo, ma sapete che cosa ho io? In terrazzo ho la tenda con la fibra di cocco.
5: È vero.
0: Oh, sì. È vero, lo so che è vero.
5: È
0: che
5: vero.
0: Mi copre dai razzi UV perché io ho una pelle perfetta. E mentre guardo il mio parco e mentre mi bevo il mio Moscow Mule con la Marco
5: sì.
0: Jack,
5: aspetta, ti do la chicca
0: dalla macchina del ghiaccio.
5: Ti do la chicca. Ieri ho preso le
0: cosa?
5: Ho preso la crema viso notte.
3: No. Bellissimo.
0: Ho preso la crema viso notte.
5: Perché devo cominciare. Oh, ai 43 devo cominciare a curare il mio viso, sennò sono le rughe, capito?
0: Sì, ma è troppo tardi, ormai il danno è fatto, bisogna cominciare da giovanissimi.
6: Ragazzi, ma c'è ancora il disco alzo volume?
5: Sì,
0: no,
5: arriva.
0: L'abbiamo eliminato.
5: E oggi, ragazzi, vi garantisco che il disco alzo volume è tanta roba, prego. Non mi metti il tengo.
0: La crema notte.
5: Basta!
8: Ora alza il volume.
9: No one can escape. There's no way out. We're lost in dreams. Dreams. Dreams. Dreams.

0: Camilla, questa è la testa gira alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati, il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate con ingerenze esterne in un discorso alla nazione nella notte che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. La sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale. Per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: concessionario ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 54 Ultra, buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Come va?
1: Buongiorno amici, qua da queste parti c'è un tempo da lupi.
0: Vabbè, credo di tutto il nord Italia l'avevano previsto e ci siamo arrivati. Dalla settimana prossima temperature decenti.

0: Carlotta di Cosimo e Regia Ciale De Biasi. Come sempre il venerdì è uno spazio libero, ci sono i vostri raga, non c'entra niente, ma momento bello, bellissimo, perché possiamo dirci un po' tutto quello che ci pare e piace. Che c'è, Sisma?
1: Avete notato come Carlotta ha detto la Family con su Radio Company con Carlotta e poi perché si chiama De Biasi?
0: Carlotta è più
1: noi siamo a margine, De Biasi a margine,
0: a piedi pagina. Senti, De Biasio, abbiamo dei vocali? Maia,
2: non c'entra niente, ma giovedì scorso a Marostica ho visto Sisma, bella classe.
0: Classe,
1: vuol dire, no, bella classe vuol dire che siamo dello stesso anno, credo.
0: Ah, avevo capito, è la classe.
1: No, è la classe col cavolo.
3: Raga, non c'entra niente, ma fatemi gli auguri che oggi sono 50. Ciao da Massimo.
4: Auguri. Ciao, sono Enrico Sisma e io non ho la fibra, sono pieno di fibra. Occhiolino, occhiolino.
1: Sì, nel senso che mangio cose che mi fanno, cioè, andare in bagno, piene di fibra, ragazzi. Le fibre fanno bene, sì, assolutamente. 3322,
5: no, siamo altri vocali.
1: Abbiamo parlato, siamo in tre, ci siamo messi in questa cosa. Più il Samba do Brasil, porca miseria.
0: Allora, io lascerei spazio agli ascoltatori, andiamo, che tanto non stavo dicendo niente.
6: Buenos días, famiglia. Giorno. Non c'entra nulla, però oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, finalmente si va in ferie. E io vengo in Italia, tutti andate via dall'Italia, io invece vengo in Italia. Beh. Un saluto forte, ci si risente ad agosto. Un saluto, ciao dalla Spagna.
1: Ciao! Ma è vero che però quelli che ovviamente vivono all'estero poi tornano in Italia quando c'è da fare le ferie.
0: Beh, cioè, tornano dalle loro famiglie, ma anche quelli che in Italia vivono in luoghi diversi da magari dove stanno le loro famiglie, ci sta che d'estate poi tornino all'ovile, come si suol dire.
7: Poi... Raga, non c'entra niente, ma oggi inizia la Sagra San Daniele a Rosara.
0: Hai detto aspetta, sagra? No, hai detto felicità.
1: No, perché lui l'ha detto con un che di terrore. Non so se vede. Oggi inizia la sagra.
7: Oggi inizia la sagra San Daniele a Rosara.
1: Evidentemente o deve parlare sottovoce.
0: Sì, secondo me è quello. È l'entusiasmo. A proposito di sagre, allora ogni tanto mi compaiono su Instagram, Sisma, dei reel bellissimi di questi ragazzi che promuovono la sagra in cui lavorano, sì. Sai che a volte, cioè, vabbè, porti fuori i piatti, lavi i piatti,
1: sì,
0: lo fai da mangiare,
1: insomma, sì.
0: Volontariato, sì. E sono simpaticissimi perché tipo c'è in un reel c'è un c'è una ragazza che va che sta mangiando, arriva il ragazzetto che fa il cameriere e dice: ciao, che cosa ti porto? Lei: vorrei una salsa. E lui fa: ok, mette giù i piatti e inizia a ballare la salsa.
1: Ah, bello.
0: È stata carina, te lo giuro.
1: Divertente.
0: Sono carinissimi. Oppure una ragazza che fa la cameriera, che va da un'altra ragazza che è al tavolo: ciao, cosa ti porto? Niente, perché il mio fidanzato non si è presentato, quindi. E la ragazza dice: vabbè, non c'è problema, poi ci pensiamo noi. E inizia a fargli l'elenco di tutti i ragazzi che sono presenti,
1: partecipanti alla sagra. Le sagre sono le cose migliori del mondo, ragazzi.
0: Belle.
1: C'è poco da fare. Sagre tutta la vita. Senti la salsa di De Biasi. Oh, è da tanto che non fai l'istruttore e non ci dici bile che sì.
5: E che dire che no.
0: No, perché lui quel capitolo l'ha chiuso. Il capitolo della salsa l'ha chiuso.
5: Ci sta ripensando, sinceramente.
1: Sì.
0: Ma tu lo sai quanta fibra trovi le salsa?
1: Ragazzi, per digerire bene, vero?
0: Per digerire, no, perché tu scherzi, è movimento. È movimento.
1: Di stomaco,
0: e come tutto il movimento ti aiuta anche a stare meglio.
1: Certo. Allora, 3332688688, numero che vi servirà anche tra poco perché regaliamo dei biglietti. Radio Company. The summer is magic.

0: fatto il coro da stadio? Tu arrivi in ritardo, Carlotta, non parlare.
1: Però questa vita, ragazzi, questa vita.
0: Raga, dobbiamo regalare due accrediti per il fenomeno K-pop che va in scena all'Este Music Festival il 22 luglio al Castello Ferrarese.
1: K-pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop. Questo è il titolo di un tributo immersivo tra musica, coreografie spettacolari, visual futuristici e l'energia del celebre film. Poi in realtà non finisce qui, perché all'Este Music Festival il 27 luglio ci sarà Sal Da Vinci, 28 luglio Sabotage, e tutte le info su duepuntieventi.com. I biglietti li trovate su Ticket One, oppure, signore e signori, li regaliamo noi della Family. E in che modo? Sì. Molto semplice, adesso ne regaliamo due biglietti per appunto il K-pop del 22 luglio al Castello Ferrarese Este Music Festival. Sarà Sisma a darvi le regole e la parola.
0: Te pareva?
1: 333-2688-688.
0: Semplicemente dovete inviare una parola magica. Basta, Alessandro, perché mi sembra che c'è il... cioè, stai facendo tu il temporale. Allora, dovete inviare un messaggio al 333-2688-688 tramite WhatsApp con una parola magica. La parola magica è BTS,
2: la Family Beach Club.

0: Innova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Boney M, Rasputin, grande successo degli anni 70-80. Quando vi arriva un titolo del genere, anche un mazzo di fiori può diventare stalking? La sentenza che cambia il significato di un gesto apparentemente innocuo, attenzione, perché letto così si interpreta banalmente, ma non si può neanche più regalare un mazzo di rose, ma dove stiamo andando? Attenzione, perché là c'è il confine dell'alfabeta funzionale. Bisogna scendere nella notizia e la Corte di Cassazione chiarisce un gesto. Quando un regalo floreale può trasformarsi in una condotta persecutoria. Quindi, cosa dice questo articolo? Che quando tu regali un qualcosa a una persona, punto, finisce lì, la prima volta che lo fai, non c'è problema. Cioè, non ci sono dei precedenti di nessun genere, quindi è un gesto bello, innocuo. Ma se questa persona è già stato denunciato per stalking, e addirittura è stato denunciato per stalking contro quella persona, quella che gli sta facendo l'ennesimo regalo, allora sì, cioè se il gesto innocuo viene preceduto da 800 appostamenti, 7000 mail, 24000 messaggi, eccetera eccetera, allora potrebbe essere accusato di stalking, quindi il gesto banale potrebbe essere anche lì. So, tempo fa è uscita questa, diciamo, polemica che, insomma, sapete che la verità viaggia sempre a metà, no? Questa polemica dove anche il corteggiamento poteva essere un atto di violenza. Allora qualcuno provocatoriamente diceva: allora facciamo un modulo che tu mi autorizzi a corteggiarti, tu mi lo firmi, poi ti corteggio. Allora, siamo un po' nel paradosso. Io dico sempre: usiamo un po' la coscienza, rispettiamo il prossimo, rispettiamo il confine, ok? Se questa persona ci fa solo capire che non gli fa piacere, basta, molliamola lì, andiamoci a cercarne di altre, Da buon commerciale si dice che il mondo è metà da vendere e metà da comprare, quindi c'è spazio per tutti. Ah, bene. DJM, ti piacciono queste dichiarazioni abbastanza democristiane, politicamente parlando? che mettono d'accordo un po' tutti.
1: Okay. La spontaneità.
0: Sì, però i gesti nobili, quelli sì, dai. No, i gesti nobili ci stanno ancora, fanno sempre piacere. Quando ti versano l'acqua per primo, ti aprono la portiera dell'auto, ti fanno un regalo inaspettato, dai, questi sono gesti nobili che piacciono a chiunque. Ecco, dai, adesso andrò a prendere un girasole e te lo regalo, dice Yami. Ti piacciono i girasoli? Fa cagare.
1: No, mi piacciono, sì.
0: Ti piacciono i girasoli? Sì. Adesso ti regalo un girasole, lo giuro.
1: Grazie.
0: Dalla Francia arriva Giselle di Manche Midi Pilé. Radio

0: Miles Smith con Gold su Company, le 10.30, ancora una mezz'ora insieme con il mattinè di questa mattina. Allora, noi ci fermiamo un attimo solo e torneremo tra pochissimo per passare l'ultima mezz'oretta, però non mi avete ancora detto, vabbè, effettivamente qualche messaggio era arrivato, io non l'ho letto, è vero, io sono onesto, però non mi avete detto i vostri programmi per il weekend, perché noi li volevamo sapere, quindi via, quali sono i programmi per il vostro weekend al 3332688688? C'è Marta, che a onor del vero devo leggere quello che c'è scritto. Marta mi scrive che hanno progettato con tutta la famiglia di andare al mare, ma punto di domanda, tempo meteo. E difatti stamattina si è fatto sentire subito il tempo meteo con qualche bomba d'acqua qua e là, ma speriamo bene per il weekend, eh. Solo se si abbassa giusto leggermente la temperatura, stiamo meglio. E poi c'è Isabella che ha il battesimo della figlia, tanti auguri, insomma. Quindi 333-2688-688, i vostri programmi per il weekend.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Company. Vediamo un po' i vostri programmi di questo weekend. Allora, poi c'è anche un audio qua in velocità, ce l'abbiamo, sì, esatto, in 7 secondi, veloci. Stasera alle 20 invece a Noventa Vicentina la reunion della ginnastica dinamica militare italiana. Addirittura ci gira il link. Grazie mille. Se lo passiamo, non possiamo passare il link, però come facciamo a passare il link? Dove lo passiamo il link? Ah, eccolo qua. E come facciamo a passare? Mica lo posso decifrare qua alla radio. facebook.com/123. No, non è possibile. Ok, un allenamento che verrà schierati oltre 200 atleti per un evento di beneficenza a favore di Aurora. Bellissimo, bellissima iniziativa. Weekend, ma nel frattempo oggi is my birthday. Sono 45 e nemmeno li sento. Ma tanti auguri! Tanti auguri anche a te. Non ti firmi, mannaggia, perché non ti firmi? Ah, oh, va bene. Tanti auguri, tanti auguri, un bacione. Poi al muretto stasera, perfetto, in discoteca. Domenica tanto mare, Nina, ciao, buon weekend. Venerdì e sabato si balla country al Mondelli Stable. Salutiamo Orietta, ciao Orietta. Poi ciao noi che piova, no, chi se ne frega, domani partiamo per l'Egitto. Ma che bello, ma che storia, ma chi se ne frega, ma sì, bellissimo, bellissimo. Ciao, domani siamo a casa a festeggiare il Redentore, sperando che non piova domenica mare. Perfetto, perché c'è il weekend al Redentore. Marta, che compie gli anni, gli abbiamo fatti a tutti gli auguri, abbiamo detto tutti i programmi del weekend, mancano i miei e quelli del DJM. Io faccio due serate di festa, proprio così, proprio mi rilasso, senza problemi. Domenica non so, volevo andare al mare, ma forse sono il compleanno di una zia, vedremo cosa succederà, sarà un bel brindisi e poi, se il tempo è bello, andrò sul fiume in montagna. DJM, lei cosa fa questo weekend? Ce lo dica.
1: 90 Festival questa sera e un 80 domenica.
0: Oh, ma allora siamo sempre in azienda. Si lavora. Dov'è l'80 Festival? Così facciamo il promo per i nostri eventi. L'80 Festival
1: domenica al Milano Summer,
0: sì,
1: Festival.
0: Perfetto.
1: E stasera ad Avano.
0: Sì. Ad Avano Terme, perfetto, con tantissimi ospiti, quindi ci sarà Mauro Tonello, ci sarà Harry Moore, il DJ Nick, insomma tutta la crew, quindi vi invitiamo assolutamente stasera ad Abano e dopo domenica invece al Mirano Summer Festival con l'80 Festival. Ah, viva la musica e viva l'estate, arrivano i Blue con All Rise.

0: Baby Kim su Radio Company. Sentiamo l'audio che è arrivato. Sentiamo l'audio che è arrivato, vai.
1: Ciao, oggi pomeriggio si parte, destinazione Zocca. Vasco, arriviamo!
0: Alla grande, alla grande. Ormai è una poesia questa, eh. Voglio una vita esagerata. Sentiamola, sentiamola.

0: canzone entrata nel costume della cultura italiana ormai, insomma, grazie a Vasco che si prepara al suo giubileo. Pensate un po' che carriera e vita ha avuto Vasco, incredibile. Ciao a tutti, noi oggi andiamo al campeggio 62, poi in velocità leggiamo, io farò la festa con il mio full track delle mie frittelle salate alla notte rosa di Bussolengo, Verona. Perfetto, vi aspetto. Dai, vediamo, grazie, grazie dell'invito. E poi questa sera con amici vado a vedere Odissea, domani vengono a montarmi i mobili e domenica piscina. Vabbè, dai, tutto sommato, domani lavori e poi ti rilassi la domenica. Va bene, ci fermiamo un attimo, tra poco i saluti finali.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: auguro un buon weekend. Ora ci colleghiamo con Egidio Ferrante per le news delle 11. Grazie, ciao. E sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. È morta a Genova l'undicenne rimasta incastrata nella bocchettone di alimentazione e ricambio acqua di una piscina a Sestri Levante. Era stata portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini. È un ragazzo di 15 anni è morto ieri all'ospedale San Paolo di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spoturno. Poco prima nella zona si era abbattuto un acquazzone. Nuova e massiccia ondata di attacchi mirati USA contro l'Iran. Colpiti centri di comando, postazioni di difesa e lanciomissili a Bandar Abbas sull'isola di Qasem. Almeno 8 le vittime, attivate le difese aeree iraniane. I Pasdaran riferiscono di aver colpito in Siria la base di Al-Tanf, centro di comando delle operazioni nemiche. Donald Trump denuncia il rischio di brogli e furti di dati nelle elezioni americane. Il tycoon annuncia la desecretazione di documenti per dimostrare le vulnerabilità, citando come esempi il Venezuela e la Cina. Quest'ultima, secondo Trump, ha rubato dati di 220 milioni di elettori. Pure invenzioni, replica Pechino. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone, altre 32 condanne per ex dirigenti di ASPI e SPEA. Sarà domani il giorno più caldo della terza ondata di afa. Nonostante i temporali al nord, le temperature restano elevate. Un lieve sollievo è previsto solo da lunedì. Milano si aggiunge oggi alle 15 città già in allerta rossa. Domani le città in rosso diventeranno 19. Lo sport, ciclismo, ancora una volata di gruppo per la 12ª tappa della Tour a Chalon-sur-Saône. Si è imposto il belga Tim Merlier al suo terzo successo nella corsa. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Sinclair, Chiesa con I Can Wait. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Snack con Leo e DJ M. Allora, prima di lanciare la sigla, attenzione, voi sapete che è? Le sigle, lo so, aspetta, mamma mi vuole rivelare tutto, un po' di suspense in questi momenti. Allora, in tutto questo, voi sapete che già ieri vi abbiamo ovviamente fatto sentire il collage delle sigle che ci hanno accompagnato in queste due settimane in solitaria e vi abbiamo chiesto di votarle, ok? Quindi c'è, sono i vari generi di sigla, per esempio si partirà da una sigla pop, poi la sigla 90, una parte è della sigla trap, poi la versione balera, la versione rock e la versione techno, ok? Voi adesso sentirete la sigla, la risentirete nei vari spezzoni e votate qual è la sigla che preferite al 3332688688, perché c'è in premio una maglietta. Quindi i voti di ieri sono già stati calcolati e mancano quelli di oggi, quindi pronti, collage, sì!

0: È bellissimo il finale di questa canzone, sembra l'amica tipo chi è che si è fatta male? A Cardi! Così, va bene, lo so lì a Cardi B. In tutto questo non abbiamo fatto la versione reggaeton, ma il nostro reggaeton è la versione balera, ragazzi. Perché io, tu è balera tutta la vita, scusatevi, ma quella è proprio la mia preferita. Allora, vi aggiorno sui voti, adesso non facciamo in tempo ovviamente a dirvi né chi vince, né chi porta a casa la maglietta, però tra poco ve lo diremo. La cosa fondamentale è che la trap non ha ricevuto ancora nessun voto. Io non so se è il genere che non piace o se è la tua versione di JM che fa schifo. Non lo so, lo scopriremo solo ricordando, ecco, questa cosa. Se qualcuno l'ha amata, almeno un voto dateglielo purina.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Jubel con Ocean House qui a Company Snack, Leo e DJM. Allora, siamo arrivati, abbiamo la classifica delle sigle che voi avete preferito, insomma quella che avete preferito l'avete votata, e questa è la classifica finale. Allora, contando che la trap è arrivata ultima perché non ne ha avuto neanche una, però noi la metteremo per tipo 6 volte oggi per premiarla comunque con un premio di consolazione. Allora, diciamo che c'è stata una lotta aperta all'inizio tra la pop e la 90, c'è stata una rimonta della techno con invece dignitosa, diciamo così, i voti di Balera e rock, ma alla fine a spuntarla è stata la sigla anni 90, questa, oh, mi ricorda.

0: in avanti, vai!
1: Non lo so. Snack, snack, con Leo e DJ M. Snack, snack, che casino.
0: Allora, questa è la sigla che ha vinto e soprattutto chi si porta a casa la nostra t-shirt? Sei tu, Robby, Roberta! Roberta!

0: la sigla anni 90, tra l'altro con il doppio dei voti rispetto a techno e pop che seguivano a ruota. Quindi insomma, giusto per darvi anche il conteggio esatto, complimenti Roberta che hai vinto, ma siccome sono stati tanti i voti riguardanti gli anni 90, vuol dire che c'è un amore viscerale per questo decennio anche in musica. Io vi ricordo che questa sera, a partire dalle 21:30, correggimi se sbaglio Martino, ma credo sia questo l'orario preciso, in Piazza della Repubblica ad Abano Terme Radio Company presenta 90 Festival. Quindi ci sarà Mauro Tonello, ci sarà DJ Nick in console, ci saranno tre grandi ospiti dagli anni 90, ovvero Neja, Usura e Paps. Quindi vi avete una grande serata. Ci sarà anche DJ M, non lo vedrete, però si sentiranno le vibes. Ma ogni tanto ti fai vedere, spunti sul palco ogni tanto, solo quando devi cacciarti gli improperi, ok? Vedete la faccia tipo che abbaia, poi torna indietro. Vabbè, vedi, il tuo piccolo ruolo da protagonista ce l'hai sempre.
1: Su Radio Company Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, Ciro da quanto tempo.
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Harry Styles con American Girls, quando sono le 11.38, siete su Radio Company, questa è Company Snack con Leo e DJ M. Allora, abbiamo affrontato tanti argomenti in queste due settimane, così in solitaria, particolari, soprattutto abbiamo veramente approfondito la psicologia, soprattutto noi che siamo competenti in tutto questo, che abbiamo queste meravigliose, skills che ci aiutano a andare in profondità sulle cose, e lo faremo anche oggi per venirvi in soccorso. Sì, perché l'ansia magari ti prende quando ti fai delle domande a cui non riesci a rispondere. Non è facile. Allora, la domanda di oggi è: ma voi parlate con gli oggetti in casa? Perché io ci parlo con gli oggetti. Tu come pensi? Io salgo in macchina, accarezzo la mia macchina.
1: Non avevo dubbi.
0: Sì, allora anche lì non ho sempre riscontro di una risposta immediata, però insomma io aspetto, sono un uomo paziente, però molto spesso si parla con gli oggetti, della serie dai ti prego accenditi, oppure non mi abbandonare adesso, oppure passi, vedi una lampada e dici ciao, buongiorno. A voi capita di parlare con gli oggetti adesso così, velocemente, poi andremo ad approfondire l'argomento, ma giusto per capire con chi abbiamo a che fare, o meglio, se non sono solo al mondo, vi prego almeno uno che abbia il mio stesso problema. Al 3332 688 688 ci parlate con gli oggetti, conversate con loro.

0: snack. Allora, vedete che noi abbiamo una funzione importante, perché adesso c'è uno studio per qualsiasi cosa, c'è un risvolto psicologico per qualsiasi cosa. Bellissimo, perché voglio dire, la scienza e soprattutto la psicologia è arrivata veramente ad approfondire tantissime cose che per noi erano la normalità della serie. Sì, vabbè, lo fanno tutti, oppure passerà, adesso ci dobbiamo anche pensare. Quindi il risvolto del parlare con gli oggetti probabilmente ha un significato. Allora, che vi dirò però tra poco. Allora, sentiamo voi invece, parlate con gli oggetti, ditemi. Vi ascolto.
1: Ciao company, solo con gli oggetti parlo, con vabbè cane, gatto,
0: vabbè,
1: gli oggetti di casa
0: sono animati.
1: Quando sono in cassa lavoro parlo, sì, da sola. Quando okay. ero in gastronomia parlavo con gli affettati, quando ero in pescheria parlavo con i pesci morti. E lasciamo perdere, ormai parlo con chiunque.
0: Scusa, vabbè, voglio dire, non ti senti mai sola, questa è una cosa fondamentale. Ma quando parli con i pesci morti mi fa, vabbè, è ovvio che non sono vivi, non è che stanno lì a sballonzolare su quel tappetino di ghiaccio che hanno. Però, cioè, cosa ti danno i numeri dell'otto? Cioè, voglio dire, presente il film Parvi con la gente morta.
2: Lei parla, ecco, non lei porta la risposta.
0: Mi raccomando, tu dillo sempre con questo tono di voce. Cos'era il sesto senso? Quello vedo la gente morta. Tu devi dire assolutamente parlo con i pesci morti. Vedrai che un sacco di amici intorno.
3: Andrea da Milano.
0: Ciao.
3: Io parlo con gli oggetti, soprattutto quando sono al computer e non riesco a fare quello che vorrei. Allora lì sono parolacce.
0: Lì sono quei momenti sfogo in cui dici, tanto tu non mi puoi rispondere, ma il computer a distanza di giorni poi ovviamente si ribella. C'è Luca che dice, anch'io Leo parlo con la macchina, soprattutto quando non parte o mi lascia a piedi. Mi raccomando, non trattateli male, perché altrimenti loro si vendicano. Pam dice, assolutamente sì, ci parlo. E poi c'è Elena che dice, sì Leo, anch'io parlo con gli oggetti, a quelli più importanti ho dato un nome, ci dice i vari nomi. Anche la mia macchina si chiamava Caroline. E quindi dà anche delle amorevoli pacchette, quindi c'è anche dell'affetto. Però in tutto questo, se andiamo in profondità, avete un oggetto preferito con cui parlate volentieri e uno che snobbate completamente? No, con te non ci parlo. Non si è creata empatia, non si è creata amicizia, assolutamente. L'oggetto favorito e l'oggetto completamente allontanato con cui non ci parlate.
4: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: questo è il nostro successo del presente, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, mentre per il passato abbiamo risentito Man at Work con Who Can It Be Now. Allora, siete veramente anche voi messi molto bene per quanto riguarda il parlare con gli oggetti, perché alla domanda con quali oggetti parlate e quali invece no, perché non si è creato quel rapporto, non se lo merita, ve ne leggo solo uno e poi andiamo avanti. Dice io parlo sempre con la macchina, la incoraggio quando è in riserva. Non è che la devi incoraggiare, purina, della serie bevi poco che devi guidare. Con la stampante invece mai, ogni volta che la guardo ho già deciso di litigare. Questo è solo l'inizio, tra poco gli altri messaggi. Dai che è mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

botta. Allora andiamo a leggere i vostri messaggi. Non mi aspettavo tutta questa follia, cominciando da Angelo che dice: ciao Leo, io parlo, o meglio impreco, con chi mi nasconde le cose che ho appena posato, poi faccio finta che non mi servano più e quelle riappaiono offese perché non gli ho dedicato troppa attenzione. Mamma mia, tu sei a un livello pro, ma un livello super pro. Allora, altri invece che scrivono: allora ciao, con la moca ci faccio due chiacchiere tutte le mattine, il microonde invece lo uso e basta, tra noi è un rapporto molto freddo. Ma che t'ha fatto sto povero microonde? Ti salva la vita, che non devi neanche cucinare, in un attimo è tutto pronto. Poi chi parla con le piante dice: parlo con le piante, le saluto e auguro buona giornata, il ferro da stiro invece lo ignoro. Quello lo facciamo tutti, lo facciamo tutti. Il ferro da stiro è l'elettrodomestico che si compra per averlo e basta, perché ogni volta che lo prendi in mano ti viene male. Qualcuno invece che dice: il telecomando lo chiamo per nome quando sparisce, con la bilancia invece non ci parlo proprio. Vabbè, poveretta, cioè, ma, è lei, è, il problema è che parla lei, è lei che ti dice tutte le cose che ti deve dire, soprattutto la verità. Invece qualcuno che discute sempre con il navigatore, tanto scrive, tanto lui insiste e io pure, con l'aspirapolvere invece zero dialogo, è troppo rumoroso. Compra quelli silenziosi, voglio dire, magari hai bisogno di qualcosa di discreto nella vita, a te le persone invadenti non piacciono. Radio Company, the summer is magic.

0: cosa con Magnetic. Allora vi leggo un altro paio di messaggi, poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Dice: io parlo con qualsiasi oggetto che non funziona. Quelli che funzionano benissimo li ignoro. Ma perché? Voglio un po' di gratificazione. Questi si impegnano, funzionano, sono simpatici. Niente. Poi c'è chi fa differenza tra il all'interno dello stesso, di stessa categoria, perché dice: con la lavatrice ci provo a ragionare, soprattutto quando le chiedo di ridarmi i calzini. Beh, quello è un mistero. Lo stendino invece non mi ha mai ispirato. Vabbè, voglio dire, non c'è problema. Parlaci, magari solo timido, che problemi ci sono? Sto poro stendino.
1: Ehi, ciao Leo. Ciao. Sì, guarda, ho appena finito di parlare con i cotton fioc e il loro contenitore. Perché l'ho riempito, ma non stavano come volevo io. E continuavo a dirgli: ma perché? Ma perché non mi ascoltate? Ma perché non vi state come vi metto? Ma perché non mi ascoltate?
0: Bene. Cosa ti hanno risposto? Voglio dire, già mi metti in un posto schifoso e in più dobbiamo anche sottostare.
1: Ciao Leo, buona giornata.
0: La buona giornata anche a te, tesoro, e i tuoi cotton fioc.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

condivisa un po' da tutti. Però dal punto di vista della psicologia, come vi dicevo prima, questo fenomeno si chiama proprio antropomorfismo, quindi antropomorfizzare le cose è proprio attribuire caratteristiche umane a cose, vabbè, anche poi anche gli animali, cose varie, e lo facciamo semplicemente per tutelarci, perché magari soprattutto le cose più complesse o quelle che hanno un utilizzo imprevedibile che non dipende da noi, per esempio lo stendino, è ovvio che sai come funziona e ci metti i panni, però che ne so, il computer, lei l'ho scoperto. Ti sei sorpreso perché l'ho scoperto? Sì, ma ho scoperto anche come, perché quei fili lì non sono le corde dello stendino. Io suonavo lo stendino, mi vestivo tipo come gli i cantastorie francesi, non andare via, e suonavo lo stendino, no? No, vabbè, tra poco corro lì, vado a schiacciare un bottone. Questa cosa però, insomma, ci aiuta proprio a vivere in maniera più serena e le cose imprevedibili, e soprattutto magari ci aiuta anche ad utilizzarle in modo migliore. Ecco, questo dal punto di vista della psicologia. Allora, ce la faccio a dare l'appuntamento? Sì. Allora, abbiamo parlato di stasera, Abano Terme, Piazza della Repubblica, quella con la fontana grande ad Abano, ci sarà il 90 Festival. Invece vi diamo anche un altro appuntamento per giovedì 23 luglio, in questo caso Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour, quindi si ritorna a Suoni di Marca a Treviso, proprio nel cuore della città. Successi degli anni 70, degli anni 80, meravigliosamente prodotti da Harry Morri DJ, e ospite live sul palco Denarro. Quindi l'80 Festival è giovedì 23 luglio, ore 21:30, ingresso completamente gratuito a Suoni di Marca a Treviso.

0: Pezzo con Look Who's Laughing Now. Sono le 12.31, è arrivato proprio il momento, quindi orario propizio per guadagnarsi 50 euro in buono spesa. Bisogna giocare con noi, quindi aspettate un attimo, rimanete qui perché tra poco si gioca
1: su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Morese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa, appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario. Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: playlist The Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Sei io!

0: Girls qui a Company Snack. Quando è arrivato il momento di giocare, quindi ricordate che in palio c'è un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv, ma solo per chi gioca.
1: Snackpot, che buono!
0: Noi ringraziamo sempre i nostri supermercati amici, vi ricordiamo di andare sui siti maxisupermercati.it o eurospesa.it, trovate tutti i punti vendita sul territorio, sono tantissimi, quindi cercate quello più vicino a voi. Ricordate anche il sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove trovate tutte le eccellenze del territorio, prodotti che poi ritrovate anche all'interno dei punti vendita dei nostri supermercati amici. Allora, in tutto questo, per giocare è semplice, basta ovviamente sentire la domanda che tra poco vi porrò e trovare la risposta corretta tra quelle le opzioni che vi daremo. Poi mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta ovviamente corretta. Andiamo, suspense! Così, era un po' una licenza poetica. Allora, parliamo di carciofi, eh? Come si chiama la parte verde esterna del carciofo che di solito si elimina perché è troppo dura? A. Peduncolo. B. Brattea. C. Corolla.

0: Allora, è arrivato il momento di passare. Dai un secondo. Allora, il. Sì, dammi solo un secondo. Allora, perché effettivamente sono tantissimi il. Voi avete giocato, siete veramente in super tanti, non in pochi. Comunque, allora intanto facciamo la verifica, quindi da questo momento in poi i voti non sono più validi, e vi diciamo qual è il prodotto che, scusate, il nome che viene dato a questa parte del carciofo, che è ovviamente la parte quella un po' più coriacea, forte, quella delle foglie intorno. Vi siete un po' confusi col discorso della corolla, in realtà si chiama brattea, è quella parte che poi in realtà secondo me qualcuno so, può fare pure fritta, perché è fritta buono tutto, che gli dà quella croccantezza che dice Gidio, tu che sei un buon gustaio. Comunque la risposta corretta era quella, quindi era la B, brattea. Tra poco vi diremo chi ha vinto e chi si porta a casa i 50 euro.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Allora Giulio Ferrante, da te vogliamo i titoli principali di Company News, poi ovviamente l'edizione completa sarà alle 13, ma sentiamo un attimo almeno quelli che sono gli argomenti, con in primo piano la cronaca.
3: Sì, con la morte della ragazza incastrata in piscina. L'incidente due giorni fa a Sestri Levante, e a Spotorno una quindicenne muore folgorato in un Luna Park. Iran, nuova ondata di attacchi USA. Incidenti sul lavoro, tre vittime in 24 ore. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Madame con Mamma non mamma, successo del presente per il passato OMD con Enola Gay. Allora eravamo rimasti in sospeso con la vincitrice, perché di una ragazza si tratta, la vincitrice del buono spesa di oggi del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV è Giulia di Padova. Giulia di Padova, quindi ovviamente vai a spendere questo buono alla facciaccia nostra, proprio veramente te lo offriamo noi. Allora io vi saluto, vi do l'appuntamento tra due settimane, perché lunedì tornerà Giulia Pego e quindi ci saranno altre due settimane in solitaria, ma in questo caso Giulia senza Leo. Non lo so cosa succederà, non lo voglio sapere, caro DJM. Buone vacanze anche a te, buone vacanze a tutti. Noi ci ritroviamo ovviamente i primi di agosto con me, per quanto mi riguarda. Caro Egidio Ferrante, la parola arriva a te, è il momento dell'edizione completa di Company News. Ciao a tutti!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto. Ciao, io vado in vacanza.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. È morta al Gaslini di Genova, l'undicenne, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di alimentazione e ricambio acqua di una piscina a Sestri Levante. La ragazzina era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare dove ogni anno trascorrevano l'estate. Stava facendo il bagno nella piscina interna quando è stata risucchiata per i capelli, finendo con la testa sott'acqua. Da subito le condizioni della bimba risultavano critiche. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il giovane in vacanza nella località Ligure è stato colpito da una scossa elettrica mentre usava una punching ball. I medici hanno tentato invano di rianimarlo per 2 ore. Nella zona si erano verificati dei forti temporali. Nuova massiccia ondata di attacchi mirati contro l'Iran, colpiti centri di comando, difese aeree e postazioni di lancio missili a Bandar Abbas sull'isola di Qasem, almeno 8 le vittime. Le difese aeree iraniane sono state attivate. I Pasdaran affermano di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, nel mirino anche basi statunitensi in Kuwait, radar in Oman e jet statunitensi in Giordania. Donald Trump ha denunciato le elezioni americane come vulnerabili ai brogli, accusando la Cina di aver compromesso dati di 220 milioni di elettori. Il presidente USA ha promesso di lavorare per mettere in sicurezza le elezioni di novembre, citando scioccanti debolezze nel sistema. La Cina ha definito le accuse pure invenzioni. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da circa 8 metri mentre lavorava sul tetto di una ditta di succhi a Masi Torello nel Ferrarese. Si tratta della terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. Le altre due vittime sono un operaio schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano e un 33enne folgorato mentre lavorava ad un palo elettrico nel Leccese. Sarà domani il giorno più caldo della terza ondata di afa. Nonostante i temporali al nord, le temperature restano elevate e caleranno solo da lunedì. Milano si aggiunge oggi alle 15 città già in allerta rossa. Domani le città in rosso diventeranno 19. E il caldo estremo sta creando non pochi problemi all'agricoltura, come ci spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
5: Un conto che rischia di essere molto salato, perché vediamo appunto una situazione abbastanza difficile in considerazione anche di quelle che sono state le ridotte precipitazioni nevose di quest'inverno. Soprattutto la parte a nord del paese è in questo momento in grossa difficoltà, perché non soltanto ci sono le temperature fino a questo momento più elevate, ma soprattutto c'è un deficit idrico riconducibile alle scarse precipitazioni nevose. Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, il Trentino sono sicuramente in una condizione difficile proprio per queste motivazioni.
4: Quali sono le colture in questo momento che risentono maggiormente di questo caldo?
5: E le grosse preoccupazioni ci sono soprattutto su quello che è la filiera zootecnica, per quello che riguarda il mais e i foraggi. Il riso è in difficoltà e poi ovviamente oliveti, frutta, verdura, vedremo cosa succederà nei vigneti.
4: Quali sono gli interventi più urgenti secondo voi da adottare?
5: Nel brevissimo periodo sono quelli di rendere disponibile appunto le risorse idriche che possono essere mobilizzate da laghi e da invasi. Nel medio-lungo periodo ritorniamo ancora a quella che è una battaglia di Coldiretti ormai da anni, che è quella degli invasi, cioè noi abbiamo assolutamente bisogno di riuscire a tenere da parte l'acqua nei periodi in cui piove, quindi bisogna realizzare quella serie di invasi che in alcuni casi sono già stati realizzati, ma che nella stragrande maggioranza dei casi sono ancora troppo indietro come lavori.
4: Continuano a salire i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale del self-service è di 1,921 euro al litro per la benzina e di 2,059 per il gasolio. Sulle autostrade i prezzi medi salgono a 2,010 euro per la benzina e 2,134 per il gasolio. Spettacoli questa sera ad Abano Terme, Padova. Piazza della Repubblica si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per il 90 Festival. Dalle 21.30 saranno protagonisti i successi dance degli anni 90. Sul palco, con Mauro Tonello, saliranno artisti del calibro di Neja, Paps e Usura. Info sulle pagine social della radio. Lo sport, lutto nel mondo del calcio. Si è spento a Verona Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore dell'Hellas che conquistò lo storico scudetto nel 1985. Aveva 91 anni. La sua carriera lo ha visto anche alla guida di altre squadre di Serie A, tra cui l'Inter e il Genoa. Ciclismo, ancora una volata di gruppo al Tour de France. A Chalon-sur-Saône si è imposto il belga Tim Merlier al suo terzo successo nella corsa. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. Per la Formula 1 in programma nel pomeriggio le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il meteo oggi instabile su Alpi e Prealpi centro-orientali, con temporali anche forti, stabile e soleggiato sul resto del paese, temperature stabili, massime oltre i 40 gradi sulle isole maggiori. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.

0: 벌써 말아봐라. 쓰레기다.
1: Non credi molto su questa cosa. Vabbè, siamo pronti. Si potrebbe quasi guarda, quasi, visto che oggi un po' di temperatura, ma poco, un po' di temperatura dovrebbe essere poca. Temperatura dovrebbe essere scesa. Dovremmo essere così più nell'estate 2026, o quasi quasi farei partire il bagno 13. Vabbè.

0: Stefano Conte. No, non abbiamo perso Daniele Belli. In realtà non ho capito bene che cosa è successo sulla statale Fronte Radio, però sta di fatto che se ci state ascoltando qualcosa deve essere capitato per strada, perché di solito quando è così, cioè che non riesce a fare nemmeno un metro, vuol dire che l'autostrada, quella accanto, è rimasta bloccata in questa occasione. Quindi Daniele non è che non arriva, sta è lì, sai quando si è lì per arrivare, sta facendo gli ultimi metri, solo che negli ultimi metri trova questa difficoltà di traffico. Un abbraccio a tutti coloro che magari in questo momento ci stanno ascoltando proprio dalla macchina e sono bloccati in questa situazione, perché capita anche questo d'estate. Giriamo la ruota, vada!
1: Primo.
0: Si sente che ho la busta del primo. Per una volta ce l'ho in mano io, quindi posso sfogarmi io però. La busta del primo. Allora, si parla di nuovo di calzature, che è una cosa che ultimamente sta ritornando moltissimo in questa estate. Scarpe o ciabatte, l'estate ci permette di essere più liberi, oppure scarpe sempre. Nel senso che, siccome è estate, no? Uno di solito quando inizia il periodo estivo, almeno per quanto mi riguarda, sui pantaloni io divento molto molto più comodo. Braghetta corta, possibilmente larga, da poter mettere velocemente la mattina in maniera tale da non avere il problema di dover scegliere nel guardaroba. Ma la calzatura mi diventa importante, perché io sono uno di quelli che, per esempio, non rinuncerebbe mai alla scarpa chiusa. E invece c'è gente che d'estate fa questo passaggio orrendo. C'è DJ M che addirittura ha fatto una spaccata stile Ether Parisi per poter dimostrare in questo momento che anche lui è uno di quelli da scarpa chiusa. E voi d'estate che tipologia di calzature indossate? Cioè, siete quelli per la cabriolet cosiddetta, o siete di quelli che no, assolutamente calzino anche magari corto, però su scarpa da ginnastica? 333 26, oppure siete di quelli che portano il décolleté, hanno il tacco 12, ma dipende ovviamente chi è che indossa il tacco 12. 333 2688 600, se lo fai te DJM col tacco 12. 333 2688 688, si parte da qui.

0: caldo, la vostra calza con la scarpa chiusa è sempre con voi? O siete di quelli che quando arriva il periodo estivo vi basta? Addirittura c'è gente che va in giro con l'infradito, ragazzi. Ma lavora con l'infradito, che io non riesco a capire come funzioni sta cosa. Ringrazio intanto chi ci ha comunicato e ha mandato il messaggio, prontissimi, perché abbiamo degli ascoltatori attentissimi e velocissimi, che hanno comunicato, guardate che le strade sono così in questo momento, perché c'è stato un incidente in autostrada fra due camion.
1: Incidente in autostrada, che volevo... due camion.
0: Rifammelo sentire, scusami.
1: Incidente in autostrada, due camion.
0: Eccolo, grazie, grazie, visto che...
2: Beh, volevo confermarlo anch'io, tutto quanto qua, nel senso che...
0: Confermi?
2: Devo dire sì, perché ovviamente l'autostrada butta fuori tutto il traffico che ha dentro e quindi sono cavoli amari. Comunque dai, parliamo di scarpe oggi, mi piace.
0: Fra pochissimo, torniamo.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Wood, The Prick con Prayer in Sea, e siamo partiti con Robin Schulz e la sua Sugar.
1: Proprio come avevo detto io. Amici, esatto. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, sì. 14:30 in questo venerdì 17 di luglio. Pronti a incominciare? Grazie, pronti a incominciare con quella che è praticamente la nostra croce quotidiana, ovvero il comp'anniversario. Ma oggi?
0: Oggi, tra l'altro, sincronizzate gli orologi, 17:30 esce l'estratto della telefonata folle dell'altro giorno, dove abbiamo cercato di capire chi è Marco.
1: Sì, e ancora non abbiamo ricevuto nessun messaggio da parte di questo fantomatico Marco.
0: Tralasciando questo, dovremmo essere a posto oggi. Bene. Però metti caso che avanzi un posticino, 333-2688-688.
1: Bene, ricordato tutto, ovviamente gli altri canali ufficiali per la prenotazione del comp'anniversario già li conoscete, quindi ci risentiamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo.
2: Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 40. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: fa molto ridere. Allora, Emma e Fabri Fibra antidroga, è scappato un...
1: Completamente a caso, tra l'altro. Vabbè. Boh, vabbè,
0: 14... Ci sta in venerdì 17, va bene.
1: Raga, per portare fortuna. Dai, 14.36, prima chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Emma. Ciao, ciao Emma.
2: Ciao.
1: Come va? Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
1: Molto tutto
2: bene.
1: A posto, grazie sì, mille. Emma, allora, senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi che succede?
3: Diccelo.
2: Compie 18 anni.
1: No, incredibile.
2: Grazie.
1: Auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da tutta Radio Company per questo grandissimo traguardo. E quindi, come si dice sempre, adesso che hai raggiunto 18 anni, cominciano le responsabilità. Quindi basta adesso, basta rifugiarsi dietro la figura dei genitori. Vabbè. Devi prenderti tutte le accuse.
0: Non è che per forza deve succedere qualcosa di...
1: No, niente. Senti un po', Emma, prima cosa che hai fatto da 18enne qual è stata?
2: Ho comprato le sigarette.
0: Davvero? Dai.
2: Sì.
0: Che programma diseducativo questo. No, adesso altri 17 anni dicono: ok, arrivo ai 18 e inizio a fumare anch'io.
1: No. Vabbè, dai, alla fine forse è stata la mia la domanda sbagliata. Mi aspettavo, mi sono iscritta a patente. Che cavolo ne so. Vabbè, senti. E congratulazioni. Come festeggerai?
0: Con le sigarette.
2: Faccio un compleanno con gli amici.
1: Okay. Dai, fa uno smoke party. Uno smoke party.
0: Analcolico, immagino, vero?
1: Analcolico, certo.
2: Sì.
1: Vabbè, senti, Emma, abbiamo un messaggio per te. Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni. Porta sempre con te l'entusiasmo, la curiosità e la voglia di crescere. Bello. Ti vogliamo un mondo di bene da mamma, papà e Matilde, che a quanto pare è tua sorella.
2: Sì. Grazie.
0: Poi aggiornaci sulla situazione lunedì.
1: Mamma e papà sanno che cosa hai fatto per la prima, cioè come prima cosa per i tuoi 18 anni. Ah, vabbè, dai.
2: Certo.
0: E cosa hanno detto?
2: Niente, hanno detto che così gli ha tolto un
0: pezzo. Bellissimo. Vabbè, dai.
1: Saluta mamma e papà, gli siamo vicini, ok?
2: Sì, va bene, grazie mille.

0: 4, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici e amiche, seconda chiamata della comp'anniversario e al telefono dovremmo avere una ragazza, una bambina che si
1: una
0: chiama
1: Pischella, Adele.
0: Una Pischella, Adele Fiore.
1: Adele Fiore, ciao, benvenuta.
2: Ciao.
1: Come stai?
0: Come va?
2: Bene.
0: Bene. Allora senti, noi oggi sappiamo che per te è una giornata speciale. Dici un po', dillo a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Company, che cosa succede oggi?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: E auguri! Tanti auguri, Adele Fiore. Tra l'altro hai due bellissimi nomi, Adele e Fiore, belli belli, sai?
2: Grazie.
0: Prego.
1: Bene. C'è anche un bellissimo messaggio per te e dice: tanti auguri di buon compleanno dal tuo zio Rolando e dalle tue sorelle Lavinia, Edda e Matilde. E il regalo che alla prima data libera, io, quindi zio Rolando, la porto a Gardaland. Quindi adesso saprai che lo zio Rolando ti porterà a Gardaland per il compleanno.
0: Che bello! Sì, sentito tante, sono, cioè, abbiamo sentito
1: sono
0: tante
1: 18
0: urla,
1: persone,
0: 18 persone in quella stanza.
1: Cosa vuoi dire allo zio Rolando?
2: Grazie.
0: Allora, senti, bene, un piccolo consiglio che ti diamo noi Pischelli a Delle Fiore. Ora, noi non sappiamo quanto sei alta, quindi chiedi a mamma o papà, allo zio, se ti fai mettere degli stivali con una suola molto molto alta. In maniera tale che così può fare tutte le giostre.
1: Ah, giusto.
0: Perché purtroppo alcune non riuscirai a farle soltanto quando sarai ancora più grande, però sicuramente sarà divertente lo stesso.
1: Ma non
0: però...
1: è illegale questa cosa? Che...
0: No.
1: Sicuro?
0: No, posso.
1: Vabbè. Divertiti quindi a Gardaland e insomma festeggia con, immagino, le amiche e gli amici, farai una festicciola.
0: E anche la famiglia.
1: Sì.
0: Ok, bene. Va bene. Senti, altri regali? Mamma e papà che cosa ti hanno regalato?
2: I biglietti per andare al concerto di Tattici più un grillo nucleare.
1: Bello.
0: Dai, allora buon concerto per quando sarà e ancora tanti auguri di buon compleanno a Adele Fiore, ok?
2: Sì.
0: Ciao.

0: J-Ax e la sua EP Yao, e anche oggi vi regaliamo qualcosina.
1: Infatti amici, non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, sabbia bianca, piscine da sogno e attrazioni

0: è molto più di quanto immagini. Quindi biglietti e pacchetti parco più hotel
1: disponibili ovviamente solo sul sito caribebay.it. Attenzione, perché noi oggi, per l'ultimo giorno per quanto riguarda questa settimana, e poi ci sentiamo ovviamente anche da lunedì con una nuova settimana, vi regaliamo due biglietti per accedere gratuitamente al parco. Quello che dovete fare è molto semplice: segnare il nostro numero 333-2688-688 e mandare una parola che Chicco, come al solito, vi dirà, perché è lui l'uomo delle parole.
0: Ne ho una,
1: è lui il vocabolario umano. Vocabolario, soprattutto.
0: Vocabolario
1: umano.
0: Allora, ne ho una, sì, che è un po' borderline.
1: Vabbè, ma siamo abituati ormai.
0: Quindi facciamo questa cosa.
1: Vai.
0: Però questa cosa ti metto un attimo in attesa e te lo dico.
1: Ah, per l'approvazione, dici?
0: Te lo dico.
1: Ok, vai.
0: Solo.
1: Grazie. Non credo si possa fare, amico mio. Questa parola è un po' troppo.
0: Al contrario?
1: È ancora peggio. È ancora peggio.
0: È una scelta difficile, allora.
1: È una scelta
0: di
1: difficile.
0: Aspetta,
1: oggi
0: facciamo una cosa di questo tipo. Aspetta.
1: Ma scusami, è così semplice. Potremmo anche far dire soltanto Caraibi. Non è che per forza dobbiamo cercare qualcosa di ricercato, eh?
0: Bisogna. Cioè, allora, abbiamo
1: una
0: degli
1: parola,
0: standard,
1: ragazzi. Certo.
0: Abbiamo degli standard abbastanza,
1: sì,
0: incredibili.
1: Ma dall'altra
0: quella
1: parte.
0: Quella che ti ho proposto era bella. Però
1: era molto bella. Però non possiamo metterla.
0: L'ho trovata.
1: Vai.
0: L'ho trovata. La parola di oggi al 333-2688-688 è riscaldatore.
1: Ah. Certo che passi da un estremo all'altro.
0: Lo so,
1: tu.
0: È la vita, è il brivido.
1: Allora, 333-2688-688, la parola è riscaldatore. Un fortunato ad una fortunata si porterà a casa i due biglietti.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo!

0: Gaia con Bossa Nostra su Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia con l'ultima ora di questo programma in questo venerdì 17 di luglio che adesso darà spazio alle vostre risposte, ma intanto sigla.
1: Che sigla?
0: Non che ne so, pensavo stessi aspettando tu di mettere qualcosa.
1: Ah sì, il time se ti va, qualche minuto dopo le 15.
2: Radio Company Time.
1: Puntuali come sempre.
3: Puntualissimi.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Cari bebè, scusate, magari mi sono persa io, l'avete già detto.
1: No, ci siamo persi noi.
0: Ci siamo persi noi, pardon. Comunque, il vincitore dovrebbe essere Luca. Luca, esatto.
1: Luca.
0: No. No.
2: Che no, aspetta, oggi proprio
1: ho perso il nome.
0: Comunque, lo so che l'hai perso il nome, ce l'ho qui io davanti.
1: Per farti
0: vince
1: capire
0: Luca.
1: Che sei tu, Luca, il tuo numero finisce con queste tre cifre 008.
0: Se fosse stato 007 avrebbe fatto molto ridere, però purtroppo non è così. Luca, chiaramente i biglietti ti arriveranno via mail. Per tutti gli altri c'è un'altra settimana di tempo, quindi non vi preoccupate perché potreste portarvi a casa i biglietti.
1: Quindi
0: ma
1: ancora
0: adesso...
1: 5 vincitori. Allora, partendo dalla telefonata di prima della ragazza che ha compiuto 18 anni e è andata a comprare le sigarette.
0: Come prima cosa. Sì. E giustamente ci siamo interrogati. La miseria, cioè, se io avessi fatto una roba del genere a 18 anni,
1: morti eravamo.
0: No,
1: adesso.
0: No, non morti, però sicuramente
1: sepolti, già, sì.
0: I miei genitori, diciamo, si sarebbero fatti sentire in un certo modo, soprattutto mio padre.
1: Vieni qua che non ti faccio niente,
0: esatto,
1: con la
0: bravo,
1: ciabatta.
0: Cenere eri, cenere diventerai. Sì. Vabbè, una roba del genere. E a questo punto abbiamo pensato, perché non chiedere a tutte le persone che ci stanno ascoltando, quella volta che avete fatto qualcosa di non concesso dai vostri genitori e i vostri genitori vi hanno scoperto. Per esempio fumare.
1: Sì,
0: per esempio
1: essere.
0: Quella volta che vi hanno visto con un bicchiere di vino in mano, sì, o con un super alcolico in mano.
1: Mezzo
0: oppure
1: ubriachi,
0: vi hanno visti ubriachi,
1: sì.
0: Quindi barcollare. Quella volta che vi hanno visto appiccare degli incendi da qualche parte.
1: Quello sono io. No, allora non me la ricordo benissimo. Ma so che tipo mio padre era a Londra, avevo rubato un accendino e mi piaceva dare fuoco alle cose nei video. Ma i bidoncini, no, i bidoni grandi. Poi non mi ricordo chi ha fatto la spia e me l'hanno sequestrato.
0: Che cavolo di bidoni avete su? Ma dei bidoni piccoli.
1: Ma dei piccoli bidoncini. Non che adesso vado.
0: Scusa, la raccolta è differenziata, passa una volta al giorno a togliere la roba.
1: Non che devo dare fuoco al bidone della carta, anche se l'idea magari ti è passata per la testa, però.
0: No, esatto. Però, per esempio, a me una volta mi hanno beccato, magari.
1: La droga?
0: No, che avevo bevucchiato un pochino, ero leggermente barcollante. E mi ricordo che mio papà mi disse: adesso tu vai a dormire, tu tra qua era tipo alle 4 5 del mattino, alle 8 ti voglio in piedi, devi venire con me a lavorare. E io lavora 8 anni, come lavora come ti permetti, ho detto. Però quella volta, diciamo,
1: un bel cazzatone
0: da parte dei miei si è fatto sentire.
1: Anch'io non potevo tornare dopo una certa ora e un giorno mio padre stava andando a lavorare alle 5 e mezza del mattino e ci siamo incontrati tipo Spider-Man sulla porta.
0: Va, salve, buongiorno. Buongiorno, lei vive qui? Sì, anche io, fatalità, dai.
1: Quindi tutte quelle cose illegali o non concesse. Avete fatto, ma soprattutto che i vostri genitori hanno scoperto.
0: Cioè, i vostri genitori vi hanno mai scoperto a fare qualcosa che non dovevate fare? 333 2688 688, messaggi scritti e vocali. Radio Company.

0: Company 15:11, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È arrivato il momento di sentire le vostre storie, tant'è che vi abbiamo chiesto oggi quella volta che avete fatto qualcosa di non concesso, di non voluto dai vostri genitori, per esempio bere, farsi trovare in stati alterati,
1: tatuaggi,
0: fumare,
1: piercing.
0: Esatto, tatuaggi, piercing, magari voi che avete fatto di tutto per nasconderlo, però poi ad un certo punto i vostri genitori se ne sono accorti. Vogliamo sapere un po' che cosa è successo, quindi aneddoti di questo tipo.
1: Sentiamo Mary.
0: Ecco.
2: Ciao ragazzi, sono Mary e vi racconto in breve la mia situazione.
0: Sì.
2: Praticamente noi eravamo ragazzine, avevamo 12 anni io e mia cugina.
0: Sì.
2: Avevamo l'orario per tornare a casa e allora abbiamo escogitato un'uscita notturna, io e lei.
0: No.
2: E dovevamo andare fuori con due amici nostri alla discoteca. E praticamente eravamo già pronti, tutti vestiti belli da festa qua e là, quando all'improvviso stavamo per uscire il cancello, abbaia il cane, esce mio zio e da lì vi lascio immaginare.
0: E voi, no,
2: un bacio,
0: ciao Mary,
2: buona giornata
0: anche a te. Io mi immagino Mary, no, ma in realtà volevamo portare il cane in giro vestite in quel modo, cioè mi immagino già sta
1: può
0: roba,
1: può essere,
0: no?
1: Quella la situazione. Dai, 333-2688-688, tutte quelle cose che avete fatto senza l'autorizzazione dei vostri genitori,
0: esatto,
1: che siano legali o non legali, e loro vi hanno beccato. Vi aspettiamo messaggi scritti o vocali. Messaggi o messaggi, va bene tutto oggi, dai.
3: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
4: Pischelli a Mollo.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: tutte quelle cose che, diciamo, i vostri genitori hanno scoperto nella vostra adolescenza,
1: certo.
0: Quindi tutti quei gesti, tipo magari c'era una regola, devi tornare a quell'ora, quella cosa non la puoi fare, e voi la facevate lo stesso finché non vi hanno sgamato.
2: Esatto, quella volta che appunto avete fatto qualcosa contro il loro volere, diciamo, ecco, perché eravate dei ragazzi, eravate giovani, quindi giustamente
0: le
2: molte
0: bravate.
2: Volte e bravo, le bravate, molte volte i genitori che ci tengono alla nostra sopravvivenza, su questo siamo tutti d'accordo, impongono anche delle regole. Per esempio Barbara dice: ciao company, se mi avessero scoperto non sarei qua a raccontarlo.
0: Educazione
2: infatti,
0: ferrea.
2: Grazie, però dici sembra. Magari raccontaci lo stesso qualche aneddoto.
0: Poi,
2: oppure Alessandro:
0: a vent'anni ho comprato la moto di nascosto. Ok, però okay. 20 anni, uno ha 20 anni.
2: Vabbè, ma non
0: però
2: significa niente.
0: Non vuol dire niente. Mi presento al lavoro, lavoravo per l'azienda del padre, presumo, e mi ha lasciato a casa 3 giorni senza stipendio e senza parlarmi.
2: Ma mi sembra eccessivo
0: cattiveria,
2: comunque, ma di cattiveria pura.
0: Che poi a 20 anni uno magari lo fa a 17, ruba una macchina,
2: sì,
0: ruba
2: sì,
0: una
2: esatto.
0: moto.
2: Beh, io mi ricordo il mio primo tatuaggio, in realtà l'ho fatto anche cioè a 19 anni, quindi voglio dire, sei comunque maggiorenne, perché poi ad un certo punto quando raggiungi la maggiore età, quello che dici è: ora sono maggiorenne e posso fare quello che
0: sì,
2: voglio.
0: Sì, però c'è la controfrase che dice: finché stai
2: sotto
0: il mio tetto non comandi tu.
2: Infatti tu dici: va bene, allora stallo alla messicana, che facciamo? Ci
0: non
2: guardiamo
0: posso
2: negli
0: né scendere
2: occhi,
0: né salire.
2: Firmiamo una specie di contrattino, che cosa vogliamo fare? Quindi io mi ricordo che quando ho fatto il mio primo tatuaggio, mia madre non l'ha prese benissimo. Cioè proprio mi guardò negli occhi e mi disse: ma tu... E mi ha chiamato.
0: Pronto. Tua madre?
2: Aspetta. Pronto? Pronto? Mamma? No, ha messo giù.
0: Ha
2: perché
0: messo
2: se si è resa conto, forse che era in onda.
0: Va bene.
2: Però vedi che quando parli di lei
0: si attiva
2: la campanella.
0: Tu non devi parlare male di me.
2: No, ma ci mancherebbe altro. Però quella volta, quando mi scoprì, disse: non ti farai mica tutto il braccio. E io, guardandolo negli occhi, le dissi: assolutamente no, questo e basta.
0: Infatti. Dai. Il mio con l'orecchino, l'ho fatto senza dirlo, e poi sono stato beccato a cena.
2: Ah, sì. Certo, perché cosa ti ha tradito? Scusami.
0: L'orecchino. Scusa.
2: Vabbè, ma come puoi nascondere un orecchino?
0: E poi dove ce l'ho? Ce l'ho di qua, tra l'altro, sulla sinistra. E mio come... padre mangia la mia sinistra come il padre. Come la Bibbia. Sì.
2: E quindi ti ha scoperto in quel modo. Dai, vogliamo sapere
0: calmo.
2: Aneddoti che riguardano voi, quella cosa che avete fatto quella volta, scusatemi, che avete fatto qualcosa contro il volere dei vostri genitori e loro vi hanno scoperto. Che cosa è successo? Raccontateci un po' di aneddoti. 333 2688 688.

0: Beautiful Monster su Company. 15:29, state ascoltando i Pischelli. Abbiamo un botto di messaggi, tante cose che avete commesso, piccoli reati. Beh, no, dai, reati no.
1: Beh,
0: dipende.
1: Non ce li dicono.
0: Cose poco legali alle quali i vostri genitori purtroppo non tanto hanno assistito, no. Comunque alla fine sono riusciti a scoprire quello che avete fatto, comunque vi hanno beccato proprio durante il momento.
1: Ho un'esperienza,
0: ecco.
1: Se vuoi, con le sigarette.
2: Allora io da sveglia, proprio furba, cosa ho fatto? Un giorno arrivando a casa ho aperto un cassetto e c'era dentro un pacchetto, non mi ricordo se era un merito MS, a chi io ho detto: mia mamma, ma tu mamma fumi queste schifezze di sigarette? Lei mi ha guardato in faccia e mi ha detto: perché tu come fai a saperlo? Stessa cosa, dopo qualche tempo ho negato ovviamente di fumare, ma insomma ho pensato di lì che qualcuno mi aveva detto. Poi un paio di mesi dopo, sempre in classe alle superiori, avevo in mano una sigaretta di un mio compagno, oltretutto è entrato il preside e mi ha detto: va bene, fumi anche in classe, e una nota sul registro, per cui è arrivata la comunicazione a casa direttamente. E da lì poi non ha più avuto dubbi.
0: Certo.
1: Da lì al riformatorio un attimo.
0: Posso dire una cosa comunque? Sì. Potresti scrivere un manuale come non farsi beccare?
1: Tutto
0: cioè,
1: al
0: proprio brava, nel senso. Bello. Ma tu che fumi quelle schifezze?

0: Se è la prima domanda che ti faccio è: ma scusa, tu come fai a saperlo? E tu? Cazzo.
1: Porca miseria, sempre un passo avanti.
0: Oh, cavolo.
1: Ah, poi Erika, tatuaggio fatto di nascosto a 18 anni. Sgamato 3 anni dopo da mia madre che mi ha asfaltata di parole. Ricordo ancora la sua faccia con gli occhi fuori dalle orbite per la collera, ma va in prescrizione.
0: E
1: ormai.
0: Dopo 3 anni sì. E per festeggiare ne hai fatto un altro con scritto mamma, in maniera tale che la cosa potesse riparare. Valeria scrive: ciao company, io e il mio migliore amico abbiamo fatto una pedalata da record con Graziella e bicicletta della nonna per 30 km.
1: Madonna.
0: Sebbene all'epoca ci avessero appunto negato di andarci con 32 gradi in pieno luglio. Giusto, ci sta. Quando ho detto a mia madre, orgogliosa, sai dove sono? A Costa Lunga. Me ne ha dette proprio di brutto. E di conseguenza da lì ovviamente... Anche in questo
1: dove
0: caso
1: sei? In Val di Susa.
0: Anche in questo caso sarebbe ottimo scrivere il manuale come non farsi beccare.
1: Sì, potremmo segnarci tutte queste cose. Dai, aspettiamo altre esperienze dove i vostri genitori vi hanno beccato a fare cose illegali o non concesse al 333 2688 688.

0: Antonino che scrive: mia mamma ha scoperto che in estate andavo in piscina tutti i pomeriggi di nascosto scavalcando la rete.
1: Vabbè.
0: Non mi ha detto niente, ma se ci penso ancora sento le botte che ho preso.
1: Vabbè, dai.
0: Ma sì.
1: A volte ci sono genitori che non parlavano, ecco.
0: Sì, sì,
1: ciao,
0: sì,
1: papà,
0: sì,
1: ti voglio bene. Sì. Ovunque.
0: Solo gesti. O gestacci.
1: Solo gesti. Dai, 3332688688. Quella volta che i vostri genitori vi hanno beccato a fare qualcosa di sbagliato, vogliamo sapere un po' di storie, un po' di aneddoti. Vi aspettiamo.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta.

0: Jeep ICHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 15 minuti belli intensi, ma veramente belli intensi, perché sono arrivati tanti messaggi che riguardano ovviamente un po' quelle cose che avete combinato da ragazzi, magari quelle cose che i genitori, i vostri, non volevano voi combinaste, però alla fine magari scampa una volta, scampa due, scampa tre, tac, eccoci qua, alla fine vi hanno beccato.
1: Ha già sbagliato. Roberto dice: molti anni fa alla furba di mia sorella era stato vietato di andare via in motorino, e lei cosa ha fatto? Non solo è andata via in motorino, ma ha anche fatto l'incidente, tra parentesi, niente di grave ancora qua. Mi ricordo le suppliche ai miei genitori di non arrabbiarsi mentre io ridevo.
0: Allora, una volta io per sbaglio mi ricordo che avevo rotto un dito a mio fratello.
1: Per sbaglio
0: mi ero tipo buttato, nel senso mi ero tipo buttato su di lui, gli avevo rotto un piccolo errore di gioventù del quale mi pento amaramente nei confronti di mio fratello. Allora mio fratello
1: Cristian.
0: Mio fratello iniziò a piangere. E allora, ovviamente, il fratello maggiore che cosa può fare?
1: Gli ho tappato la bocca
0: e gli ho detto: non piangere, altrimenti mamma e papà ti sentono.
1: Ti sei fatto male anche tu poi.
0: E ho detto: dai, guarda, mi faccio male anche io.
1: Ti sei dato dei
0: pugni. Mi sono dato dei pugni.
1: Sì.
0: Solita.
1: Siamo tutti uguali.
0: È praticamente la spesa. Dai, mi faccio male anche io. Guarda, mi faccio male, mi sono fatto male anche io. Niente. Non funziona comunque.
1: Dai, avete ancora un quarto d'ora. 3332688688. Cose che hanno scoperto i vostri genitori. Nel frattempo, Raffaele.

0: San Giovanni, le ragazze su Radio Company, amici, siamo arrivati alla fine ed ecco qua i brutti ma simpatici che già prendono possesso di questo studio. Grazie studio, ragazzi.
1: Alla fine manca 10, eh.
0: Ma manca 10, beh, voi siete in anticipo, venite. Eh?
2: Manca 10,
0: perfettamente in orario. Salutiamo tutte quelle persone che in questo momento stanno viaggiando, molte magari a lavorare, ma molte anche magari per andare in ferie, per fare delle cose belle.
2: Maledetti, direi.
0: A differenza nostra, sì, adesso ce ne andiamo, ragazzi.
2: Basta, dai, tra poco.
0: Ho parlato troppo? Your experience, Pischelia Molo. On Radio Company. Pischelia Molo.

0: Company. Le 16:02.
1: Ai ai ai.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Spyro Material Lover quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume, contraddistinta da un abbigliamento da parte di Pietro, che è una sorta di, perché quella camicia floreale con il pelo del petto che esce proprio così dalla,
1: è un po' Magnum P.I.
0: terzo, no, è una via di forse Magnum P.I. ma anche è un po' Bud Spencer, è un po' è un po' Scarface,
1: mi vedi seduto su una scrivania per caso,
0: vabbè,
1: scusa.
0: Dai, è venerdì 17, ti possiamo perdonare. Dai, sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: E poi ti dico la verità, Bud Spencer era un grosso fico, cioè era grosso,
0: sì,
1: però cioè, secondo me era la sua essenza era proprio in quello, cioè
0: assolutamente
1: era fichissimo.
0: E poi ex olimpico di, non mi ricordo se era
1: nuoto
0: o canoa, non me lo ricordo.
1: Nuoto,
0: vabbè,
1: nuoto,
0: comunque qualcosa di acquatico.
1: Aveva un fisico della Madonna,
0: sì.
1: Cioè, visto delle foto dell'epoca, era veramente, cioè, tanta roba,
0: sì,
1: tanta
0: in
1: roba.
0: Ogni caso, stavo guardando il telefono, ha chiamato anche Malgioglio, ha detto che anche lui vuole la tua camicia.
1: Vabbè,
0: indietro.
1: Non è vero, cioè è bella questa, cioè, mi mette di buon umore, capito?
0: Vabbè, no, beh, se metti di buon umore te, ci mancherebbe altro.
1: Allora, siamo a posto.
0: Va bene, buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao, che ci
0: Jimbo.
1: Alla parte tecnica, ciao voi, ascoltatori del venerdì. Oggi è un Dai che venerdì, e nei Dai che venerdì ci sono anche dei premi raddoppiati.
0: Assolutamente, quelli Cervelli in fuga, il nostro gioco con 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, e cercheremo di infrangere la cabala del venerdì 17. Speriamo regalando proprio tutti e 100 gli euro.
1: Ma sì, dai, andrà così, sicuramente. Cominciamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Ray con I Don't Mind, che vuol dire non mi interessa, non importa,
1: non me ne frega,
0: chi se frega, insomma
2: è venerdì e quindi
1: who cares,
0: esatto. Adesso una piccola pausa per noi, a tra poco.
3: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: con Flamenco Paranoia qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: E adesso scommesse.
0: Clandestine?
1: Più o meno, ci sono state molti casi, ci sono stati negli Stati Uniti di scommesse effettuate su operazioni ad esempio militari, dove qualcuno, non si sa come, ma sapeva le cose con un leggero anticipo, e quindi era in grado di scommettere su cose che normalmente sarebbero state imprevedibili, ok? Portandosi a casa anche parecchi soldi, anche persone molto vicine al governo, diciamo.
0: Ovviamente.
1: Okay? Questa volta la persona non è molto vicina al governo, evidentemente, e questa volta c'è una punizione, c'è un'ammenda fatta nei confronti di Gabriel Perez.
0: Chi è?
1: Chi è Gabriel Perez? È in pratica lo storico, leggo qua, operatore del gobbo, da cui Trump legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche.
0: Sì, okay, quindi è il canovaccio dei suoi discorsi.
1: Esattamente. Cosa scommetteva? Sul contenuto dei discorsi. C'è una piattaforma dove si può scommettere anche su queste cose, quindi cose veramente particolari, e all'interno della piattaforma andava proprio a piazzare delle scommesse su, che ne so, Trump dirà questa cosa, ok? E la dirà in questo modo. Morale della favola, decine di scommesse, circa $100,000 portati a casa.
0: Chiaro, lui ce l'aveva qualche ora prima, probabilmente, sì, ma bastava anche mezz'ora prima. Sì, cioè gobbo lo doveva trascrivere.
1: Esattamente. Ovviamente c'è stata una missione, adesso insomma è stato sospeso senza stipendio, verrà licenziato e così via. Insomma, oltre al fatto che comunque dovrà restituire anche i soldi che ha guadagnato attraverso queste scommesse. Insomma.
0: Perché?
1: Perché le ha fatte lui, cioè se
0: ho capito,
1: hai capito?
0: Cioè i siti di scommesse, voglio dire, cioè alla fine hanno pagato, cioè devono, non lo so,
1: ma non è una cosa lecita,
0: non è legale.
1: Esattamente, va non bene. È legale. Tu dovresti intendere di cose illegali, scusa.
0: Assolutamente, ma non di scommesse.

0: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza aspettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonelli.

0: 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa,
4: auguri,
5: scusa, che cosa stai facendo?
6: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
6: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
6: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
6: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
4: Auguri, Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario. Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: playlist su Randy. Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Get Loud, Jennifer Lopez, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: È un bel giorno per giocare oggi, perché essendo venerdì ci sono 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio. 100, 100.
2: 100 euro che potreste utilizzare per mettere la F101 nella vostra automobile. È la benzina speciale della ricerca San Marco Petroli che, aumentando la qualità ottanica, consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, e sappiamo anche barche. Approfittatene.
0: Molto bene, molto bene. Allora basta scrivere soltanto letteratura italiana via WhatsApp al 3332688688 per provare a partecipare, per giocare con noi e provare a portare a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che scusa se è poco. Letteratura italiana al 3332688688, noi vi aspettiamo.

0: Sorry Papi, Becky e Becky G è Topic. Adesso andiamo da Francesco, che è al telefono con noi, gioca per letteratura italiana. Francesco ci dice: la regia è un disegnatore. E vorremmo capire di che tipologia. Ciao Francesco.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ciao. Disegnatore, cosa disegni?
2: Magazzini automatizzati.
0: Ah, ok, quindi disegnatore tecnico, diciamo.
2: Sì, esatto.
0: Ok, va bene. Te ne intendi di letteratura italiana?
2: Assolutamente no.
0: Bene, va bene. Queste sono le prerogative giuste.
1: Beh, vai. C'è un'altra prerogativa, che la domanda di per sé non è difficilissima, però beh, giusto per insomma, dare un piccolo incoraggiamento a Francesco. Francesco, funziona così: oggi si gioca per 100 euro, quindi io sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo, da lì hai 10 secondi per darci la risposta, speriamo esatta, e se ci dai la risposta esatta sono 100 euro, se ci dai la risposta sbagliata ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e dico di nuovo via con il tempo, e da lì hai 10 secondi per provare a vincere 50 euro. Se sbagli anche lì vuol dire che non c'è, cioè
0: niente,
1: lo stiamo perdendo. Noi
0: esatto,
1: ci abbiamo provato ma esatto, l'abbiamo perso,
0: esatto.
1: Sei pronto?
2: Sì, certo.
3: E allora andiamo con la domanda di letteratura italiana.
1: Sei partito troppo presto, dovete aspettare un attimo.
0: Voto
1: per favore,
0: zero,
1: io ve
0: zero,
1: lo chiedo di aspettare
0: zero,
1: un attimo.
4: Oh, pensavo fosse solo letteratura.
1: Va bene, dai.
0: Scusa, questa, che voce ha Gimbo?
1: Non lo so, questa la tagliamo. E allora possiamo andare con la domanda di letteratura italiana. Francesco, la domanda è questa. Non ridete. Quale scrittore ha creato il commissario Montalbano? A. Dario Fo. B. Andrea Camilleri. C. Giorgio Faletti. Via con il tempo.
2: B di Bologna.
1: La B di Bologna corrisponde
0: la B ad
1: Andrea Camilleri, che è proprio
0: che sì,
1: il creatore del commissario
0: sì,
1: Montalbano.
0: Sì, bravo Francesco, bravo.
1: Bravo,
0: 100 euro, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti porti a casa, sono due buoni da 50 che ti arriveranno molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene, bravo Francesco, buon weekend.
2: Grazie.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao.
5: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Khalid, Weekend. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo del weekend. Domani bel tempo prevalente su tutto il paese, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale alla pianura veneta e friulana, temperature in calo. Domenica ancora instabile al nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana, soleggiato sul resto del paese, temperature in diminuzione ovunque. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: che è l'ultimo della puntata di oggi, anche della settimana di Brutti ma Simpatici, che diventa d'estate Brutti ma in costume. Vi porto i saluti di Pietro, che tra l'altro, tra le altre cose, si è dimenticato di dire che doveva uscire una decina di minuti prima, quindi ha mandato la pubblicità, anzi ha mandato le news e ha detto vabbè ragazzi vado, saluta tu per me, quindi saluti da parte di Pietro. Ovviamente Brutti ma in costume torna lunedì sempre a partire dalle 16, siateci. Arriva invece Stefano Conte. Io ringrazio ovviamente Gimbo che si è occupato della regia. Mancano 30 secondi alle 6, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco show.

0: Alex Warren, perché che cosa sta per accadere? Non lo sapete, la prima volta che accendete Radio Company, male, male, perché vi siete persi dell'ottima musica fino adesso nella vostra vita, e stiamo per arrivare come sempre con tantissima musica, che è quello che poi succede anche in questo 17 di luglio col bene che ti voglio 2026, dove stiamo per proporvi dei grandi successi, quindi pezzi che insomma non potete assolutamente dimenticare, ma non solo, perché ci sarà un argomento, quello che vi chiama in causa fra pochissimo per tutti in lista, e poi spazio all'Happy Vibes e l'effetto, insomma tutti gli appuntamenti classici anche in questo venerdì. Salve, anzi no, sai che facciamo, perché pensavo già di aver incominciato prima la sigla, via.
1: Stasera la luna.
0: Sì, non è questa la
2: sigla. Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Stefano Conte la sera è tutti in lista.
0: Queste cose che gli piacciono così, di buttare jingle a caso. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pacini.
4: Open Gangnam Star.
5: Ciao.
0: Come stai? Sei stanco?
5: No, no, no, no.
0: Cioè, sei arrivato a fine settimana bello pimpante?
5: Sì, sì, bene. Era il meglio, devo ancora arrivare.
0: Arriva il weekend, ragazzi, arriva il weekend. Com'è andata fino adesso? Speriamo tutto bene anche per voi. Noi arriviamo nel finale di serata, di giornata, quindi in serata. Sperando naturalmente che vi siate lasciati il difficile già alle spalle. Cioè che ormai il vostro progetto per il weekend sia già quello di recarvi verso qualche località, magari di mare, di montagna, di lago, di campagna, insomma l'importante è che possiate riposarvi. Se no, ci siamo noi come sostegno, come sempre per farvi compagnia. La musica l'ho già detta, quindi a questo punto ce l'ascoltiamo anche. Bam bam bambine.

0: affrontato il tema che credo tutti quanti ormai vediamo e leggiamo sulle cronache. Oggi invece qualcosa di più leggero, ma che comunque fa discutere, pensando soprattutto a che cosa devono affrontare i giovani in questo momento, visto che in Inghilterra dal 2027, notizia di queste ore, sarà vietato vendere energy drink ai minori di 16 anni. È vietato, ma proprio vietato in maniera pesante, multe fino a 2500 sterline per negozi, che non è piccola come cifra, signori, 2500 sterline per negozi, bar e distributori automatici che non rispettano la regola. Il motivo? Alcune di queste bevande contengono più caffeina di due tazzine di caffè e in Inghilterra sono circa 100.000 minorenni che bevono, la bevono ogni giorno. Il divieto esiste già in 6 paesi europei, pensate, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria, e anche in Italia il consumo è altissimo, si parla di 75 milioni di litri l'anno, quasi 254 milioni di euro di incasso. E allora vi chiediamo, perché qua cioè, c'è un mercato, non si può non considerare anche questo aspetto qui, fermare tutto quanto, però sembra che perché non è mai stato studiato, ma sembra che apporti, cioè, effettivamente dell'ansia nella vita, cioè berne effettivamente troppe. E vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni o solo un altro divieto inutile secondo voi? O forse è giusto che i giovani aspettino almeno di avere 17 anni per poter consumare l'energy drink? Tu l'hai mai consumato, Gianlu?
1: Ti è capitato? Sì, e mi aumentavano i battiti.
0: Ti aumentavano i battiti? Sì, cioè, sì. Sei come andavi come un criceto.
1: Me ne bastavano due.
0: Ecco. Io devo dire la verità, per fortuna, ma non me ne vogliono, avendo un gusto che non mi si avvicina per niente, non è una di quelle cose che mi fa impazzire. Comunque vi ripeto la domanda: vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Lo ritenete giusto? Niente energy drink sotto i 16 anni? O solo un altro divieto inutile? 333-2688-688, c'è Somber con 12 to 12. Radio Company. The summer is magic.

212 in questo nostro pomeriggio. Abbiamo appena incominciato in Inghilterra, insomma, c'è questa proposta dal 2027 di vietare gli energy drink. Vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni, è solo un altro divieto inutile secondo voi? E soprattutto, ne avete mai bevuti? Cioè, perché abbiamo chiesto un po' a Gianluca, ci siamo fatti un mini sondaggio anche qui noi in radio per sapere che effetto vi ha fatto, e devo dire che il racconto di Gianluca era un po' inquietante. Perché lui li utilizzava per fare molti chilometri, mi diceva, e secondo me non sei l'unico che utilizzava gli energy così. Mio figlio di 15 anni ne beve uno praticamente ogni pomeriggio prima di allenarsi. Vi giuro che di sera fa fatica ad addormentarsi. Ho provato a limitarglieli, ma li trovo ovunque, al bar, sotto scuola, distributore automatico. Se ci fosse un divieto vero con molte serie, gli chiederei, forse riuscirei a controllare la situazione. Da sola non ce la faccio, perché ovviamente sfugge a questa cosa e riesce tranquillamente a berseli. Grazie Federica, noi ci fermiamo un istante e ritorniamo.

0: Tornato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, stiamo parlando degli energy drink che in Inghilterra saranno vietate ai minori di 16 anni. Hanno un mercato pazzesco, sembra che i giovanissimi li bevano. Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao a tutti, io sono una ragazza di 21 anni.
0: Bene.
1: E che dire, allora sicuramente non sono una scienziata, quindi
0: ma non serve, non
1: è posso sapere i danni che portano i drink energetici o quel che è.
0: Okay.
1: Penso solo che i giovani d'oggi magari potrebbero optare per cose migliori, per esempio farsi una bella camminata al sole, che quella
0: capire.
1: Sì, ti dà energia e sì. ti migliora la giornata, anche semplicemente vedere un po' la luce del sole e stare all'aperto, insomma, o comunque fare altre attività come uno sport, palestra o quel che è.
0: Mm-hmm.
1: Detto questo, penso comunque che ci siano cose molto più importanti che purtroppo non funzionano nel mondo, che dovrebbero essere sistemate prima di queste. Ciao a tutti!
0: Ciao, sono molto d'accordo con te su tante cose. Sono anche dell'idea che dei piccoli divieti, delle piccole cose che vengano vietate, aiutano. Cioè, nel senso, se non parti anche dalle piccole cose, che poi in questo caso si parla di una molto bella salata in Inghilterra e l'hanno vietata in altri 6 paesi, ma perché vi do un'immagine, immaginate vostro figlio di 14 anni che beve 3 tazzine di caffè. Cioè, come reagireste se vostro figlio si immaginate al posto della lattina in mano 3 lattine di caffè? E quale potrebbe essere la vostra reazione? Purple Disco Machine con Fire and Ice.

Il pezzo che avete appena sentito, i Purple Disco Machine. Siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista Club Privé, dove ci sono le vostre note vocali al 333 2688 688, non solo, anche note scritte che arrivano. A proposito di questo fatto che in Inghilterra dal 2027 si sta pensando di

16 anni. C'è chi scrive: buonasera a tutti, io invece di vietarlo lo farei bere a chi fa le ore piccole e si mette in viaggio in macchina. Cioè, praticamente entri in autostrada intorno alle 22-23, ti diamo un energy drink, te lo scoli in maniera che tutti i chilometri che devi fare sei bello sveglio. Dice, quando ti si mette in viaggio in macchina, perché dopo non prendi sonno, e io che ho 60 anni l'ho provato e vi assicuro che funziona. Beh, ma non abbiamo dubbi sul fatto che funzioni, visto che è un energy drink. Ne prendo una lattina di RB, per non citare la marca, prima di partire, e dopo puoi stare tranquillo che non prendi sonno e 60 chilometri li fai tranquillo, è fantastico. Non vietare se fa qualcosa di utile. E lui gli dice: dateli da bere la sera, cioè per coloro che sono stanchi, dateli da bere. Quindi non hanno solamente i fanali quelli accesi, anche quelli degli occhi che illuminano la strada. Abbiamo in arrivo Harry Styles con American Girls. Radio Company. The summer is magic.

0: estate, per chi non ha compiuto 16-17 anni, io lavoro a scuola e già nel distributore alimentari comprano bibite ricche di zuccheri e caffeina, rendendoli più agitati che non proficuo per il clima della classe e per l'apprendimento. Dovrebbero mettere camomilla per tutti, sia per gli alunni che per i docenti, qua insomma. Inoltre nel bar noto molti adolescenti comprare molte di queste bibite, giusto posticipare l'assunzione per uno stile di vita più sano. Ciao Angelo e grazie anche per il tuo di messaggio. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Si parla di divieto sotto i 16 anni e non mi pare che a 16 anni si possa guidare, quindi io sarei più che favorevole.
0: Sì, beh, no, sì, si possono guidare, però i monopattini e gli scooter, quindi insomma, se già incominci al di là poi della guida non è così lunga da fare 60 km, quindi sono d'accordo con te, ridurlo.

0: sui 16 anni mi sembra un'età comunque, insomma, assolutamente consona. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sera.
1: Un canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una delle canzoni con cui Gianluca si sveglia la mattina e canta, così come Cenerentola, gli uccellini. Mentre noi siamo pronti a ricevere altre risposte su questa proposta che sembra ormai quasi legge: nel 2027 verranno vietati gli energy drink ai minori di 16 anni per gli inglesi. La proposta, se fosse fatta anche in Italia, vi piacerebbe? Le avete mai bevute? Che cosa pensate degli energy drink? Sentiamo.
2: Buonasera a voi. Io sono un po' vecchietto, ma mi ricordo che, per dire, la Red Bull,
1: sì,
2: tanti anni fa, ma tanti, in Italia era vietata, potevi trovarla solo in Slovenia, che quella volta era Jugoslavia, Austria, perché era veramente forte, bevevi una, non dormivi per 3 giorni. Dopo l'hanno fatta un po' più commerciale, più leggera, adesso la mettono in vendita. È uguale, penso che finiremo di nuovo, torniamo indietro, che vieteranno tutto.
1: Le vieteranno tutte quante. Cioè, le vieteranno ai minori, perché poi non è che le vietano definitivamente, non è che andiamo verso la proibizione delle bevande energy. C'è De Biasi insieme a Durante, non mi dica che no.

Durante ha proposto questo singolo in Inghilterra dal 2027 sarà vietato vendere energy drink ai minori di 16 anni. Multe pensate fino a 2500 sterline per negozi, bar e distributori automatici che non rispettano le regole. Al motivo, alcune di queste bevande contengono più caffeina di 2 tazzine, se non di 3 tazzine di caffè, e in Inghilterra sono circa 100.000 i minorenni che la bevono ogni giorno. Il divieto esiste già in paesi europei e sembra che questa cosa potrebbe arrivare come estensione anche in Italia prossimamente. 75 milioni di litri l'anno, quasi 254 milioni di euro di incasso. E allora vi chiediamo, vi piacerebbe un divieto simile anche in Italia? Niente energy drink sotto i 16 anni? O è solo un altro divieto inutile? C'è chi scrive: ciao, mamma mia, quante vodka con la RB ho bevuto in discoteca a Londra. Quando la bevevo normale non mi svegliava, mi metteva un po' di tachicardia. Ma questa cosa però della tachicardia me la state scrivendo in molti, non è una cosa positiva, cioè comunque è un cambiamento del battito cardiaco. A Londra per prima cosa dovrebbero comunque vietare di vendere generi alimentari scaduti nei supermercati, visto vendere succhi di frutta a metà prezzo che servivano per fare cocktail in disco. Supermercati gestiti, diciamo così, se portavi indietro mangiare scaduto lo rimettevano negli scaffali. Accadeva anche di questo in Inghilterra, almeno testimonianza sua. Comunque in Italia sarei favorevole al divieto, visto che c'è spesso la giovane generazione che è alterata, e certo questi energy drink forse non aiutano, aiutano ancora di meno. Grazie anche per la tua di testimonianza. C'è Calvin Harris, Sam Smith, Promises.

0: Miss Promises, siete su Radio Company, assolutamente live, 18.46 di questo 17 di luglio 2026, come sempre tutti in lista, Club Privé, dove ci state dicendo la vostra a proposito di questo divieto già attivo dal 2027 in Inghilterra, proposta che potrebbe arrivare anche da noi, perché no, in Italia c'è qualcuno che mi scrive, Conte, guarda che a proposito della tachicardia, sembrerebbe che lo faccia anche il Viagra, il Cialis, ti fa anche gli occhi gonfi, dice qualcuno. Ma scusa, le bevande energetiche, perché io non amando moltissimo il gusto, non è, ma ti fanno gli occhi gonfi, perché non sapevo questa cosa qua. Comunque, però tutti tacciono perché si vergognano, però la donna applaude, credo di sì, non lo so. Però diciamo che non sapevo questa cosa del gonfiore degli occhi oltre alla tachicardia. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, io personalmente le ho assaggiati solo una volta, come te Stefano, a me sì. Il gusto non piace, sì, quindi li evito. E i miei figli ne bevono abbastanza, okay. Però ormai sono oltre i 16, quindi anche se li vietassero non penso che continuerebbero a berli. Comunque mi rendo conto che tanti ragazzi bevono tutte ste scusate, ma secondo me sono delle schifezze. No, quindi gusto, secondo me sarebbe una cosa giusta se li vietassero quando sono piccoli. Non credo che facciano tutto sto bene. Poi sono tanto anche zuccherate, quindi insomma. Beh, io sarei favorevole.
0: Okay. Ciao. Ciao, grazie. Io sono dell'idea che comunque dall'altra parte è perché li rendono molto zuccherate, perché devono coprire il sapore ovviamente di quello che è l'elemento principale che c'è dentro la bevanda. Devo essere sincero, mentre altre bevande quando le bevi il retrogusto va via abbastanza velocemente, quel retrogusto lì ti resta in bocca per ore e ore e ore e ore, ed è quello il fastidio che personalmente, perché poi è giustamente una questione, come si dice, di gusti, personalmente questo retrogusto che va avanti per ore in bocca mi dà particolarmente fastidio. C'è Dito nella Piaga con Businessman.
2: Radio Company. The summer is magic.

Antonio che mi scrive: io li bevo ancora oggi da adulto gli energy drink per reggere le riunioni di lavoro del lunedì mattina. Se li vietano solo ai minori un po' mi offendo, forse dovrebbero vietarli anche a chi lavora in ufficio che non ne avrebbe veramente più bisogno dei sedicenni. Chissà quanti si aiutano lunedì. Adesso scopriamo che sono moltissimi ad aiutarsi il lunedì mattina con gli energy drink. Era una cosa che non sapevamo. Certo che non avrebbe problemi questo nostro amico, che credo sia ben più in là con gli anni dei 16 di divieto. Ci fermiamo un istante, ritorniamo.

0: che ci ha accompagnato praticamente al segnale orario. Fra un attimo parliamo ancora degli energy drink, giusto vietarli per i minori di 16 anni, sì, no, qual è la vostra opinione? Torniamo fra pochissimo, adesso vediamo l'ora. Le 19:02 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Così ha detto il gioielliere 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.

The Colors, uno dei pezzi che sta funzionando di più forse in questa estate 2026, perché poi bisognerà vedere anche quale sarà il tormentone. Forse non ce n'è più uno, no? Che domina rispetto agli altri anche in questa nuova estate, o potrebbe arrivare in ritardo come è capitato in altre. La domanda di stasera è legata a questa cosa degli energy drink. Siete praticamente d'accordo sul fatto che debbano essere vietati ai minori di 16 anni oppure no? Li avete mai bevuti? C'è chi come Roberto dice: sacrosanto, ho visto mio nipote di 16 anni bere 3 lattini in una serata per stare sveglio con gli amici, poi tremavano le mani, il cuore gli batteva veloce, sembrava agitatissimo. Quella roba fa malissimo, è un corpo giovane. Se in altri 6 paesi europei l'hanno già vietata, un motivo ci sarà. Grazie Roberto anche per la tua. C'è David Guetta con Gone Gone Gone.

pomeriggio di questo 17 di luglio. David Guetta, gone. Insomma, sembra che ci siano amici che sono favorevoli a questa cosa qua. Dice non cambierebbe moltissimo, ma certo vietarla fino ai 16 anni fa sì che magari uno eviti di consumarla troppo presto. C'è chi come Marco invece dice: divieti così non funzionano mai, fate come con le sigarette, vietate ai minori e i minori le trovano lo stesso, magari tramite un amico maggiorenne online. L'unica cosa che funziona davvero è l'educazione in famiglia, spiegare i rischi, non proibire, basta, sperando che risolva tutto da solo. Grazie anche a Marco. Siamo arrivati in chiusura del nostro argomento di stasera, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti in lista e con l'Happy Vibes.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

E noi siamo pronti con un altro amore, che quello nei confronti dei nostri tre pezzi, già pronti a essere ascoltati, nel senso che tutti e tre li sentiremo. Voi deciderete quale di questi tre sarà quello che arriverà come Happy Vibes nel corso di questa serata. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333-2688-688, mandate il messaggio. Noi sommiamo le preferenze e vediamo quale andiamo ad ascoltare in questa sera, in questo venerdì 17. Ci sono i Tech Dead.

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

su Radio Company suona Gin Tonico Elettronico.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.